0: Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cantare. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella,

0: anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
4: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima,

0: Eccola qua, pronta per le ferie, ha già le valigie in mano.
1: Ma
0: già...
1: certo, 3-4 per andare via 2 giorni.
0: Beh, assolutamente, vuoi non portare tutto il guardaroba? Non,
1: ma
0: una
1: sì.
0: donna chic come te.
1: Ma esattamente, ci vuole un tipo di scarpa per ogni vestito. E poi la borsetta abbinata.
0: Assolutamente,
1: e poi tutte quelle cose
0: il
1: lì.
0: Foulard, tutte
1: sì,
0: quelle cose là.
1: E l'ombrello, non si sa mai.
0: Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno un Cazzo, sono le 5 passate da poco e noi siamo presenti anche oggi.
1: Esattamente, con il riepilogo della giornata di ieri.
0: Il riepilogo delle puntate precedenti, sai un po'
1: no,
0: come
1: la
0: fanno?
1: La puntata, una.
0: Sì, vabbè, ma un po' come fanno nelle serie televisive.
1: Sì.
0: Nelle puntate precedenti, poi succede tutto questo. A proposito di serie televisive,
1: sì.
0: Ho raccontato una cosa io ieri mattina. Ho raccontato che sono arrivato un po' rincoglionito la mattina.
1: Vabbè, questo è normale.
0: Sì, tu dici che questo è un dato di fatto, che cioè, arrivo sempre, ma un po' più rincoglionito del
1: sì.
0: solito, ecco, mettiamola così, perché l'altra sera ho fatto tardi per guardare una serie televisiva. Sai che guardi una puntata, dopo dici no dai, ne guardo ancora una.
1: È perché vuoi sapere come va a finire.
0: Ma non riesci
1: dici,
0: a vedere.
1: No dai dai, che ne guardo un'altra.
0: Sì.
1: Ma no, mi ha lasciato così col fiato sospeso.
0: Esatto.
1: Aspetta che mancia la prossima.
0: Per cui,
1: e quindi si fanno le 2 o le 3 del mattino.
0: Per cui ho fatto tardi, no, non le 2 o le 3 del mattino, perché sennò non sarei andato a dormire, ma mezzanotte. Sì, praticamente, per cui la mattina ero così un po' agitato. E allora ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se è capitato a loro una roba del genere. Cioè se hanno fatto tardi con una serie televisiva, se c'è una serie televisiva che qualche volta li ha tenuti incollati davanti alla televisione.
1: Sono curiosa.
2: Ciao Paolino Moreno, la serie che mi ha tenuto sveglio per notti intere è tutte le serie One Chicago. Troppo emozionati. Ciao a tutti da Moreno. Ma la Chiara da Montecchio è super in ritardo oggi.
3: Buongiorno un ciao Paolo da Davis di Venezia. E il Trono di Spade mi ha tenuto sveglio notti intere e ancora adesso la riguardo volentieri, episodio dopo episodio, non riesco a staccarmi una volta che inizio.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: lasciato contagiare con questa bellissima maglietta rosa che sfoggi?
1: Sì, perché il rosa, tu sai che il rosa è uno dei miei colori preferiti. Da qualche anno a questa parte mi piace comprare roba rosa.
0: Ma rosa, ci sono diversi tipi di rosa.
1: No, tutti.
0: C'è il rosa visetto, il rosa primavera, il rosa cipria, il rosa antico.
1: A me piacciono tutti. No, rosa antico forse un po' meno. Quello è da tende, più che da tende.
0: Come
1: che non,
0: da tende, ma no.
1: A me piacciono i colori un po' vivaci, cioè il rosa mi piace, però sono stato soggetto ad alcune critiche per questo. Hanno detto, cosa ti vesti in rosa? Il rosa è un colore da femminucce.
0: Esattamente, di questo abbiamo parlato ieri, non è che siamo impazziti tutto
1: un tratto. No.
0: Perché Vogue ha detto, ragazzi, il rosa non è soltanto per gli uomini, anzi è di, per le donne, scusate, anzi è di tendenza per gli uomini.
1: Esatto, perché l'ha indossato ad esempio Harry Styles. Tu dici magari Harry Styles è una roba, Paolo Zippo è un'altra, giustamente, insomma, cioè lui è un figo della Madonna, io sono un taccio fecca, però il rosa.
0: Ma quella maglietta rosa, secondo me, abbiamo degli uomini che la sfoggiano anche questa mattina, e quindi abbiamo chiesto qualche indicazione se il rosa davvero è soltanto femminile oppure se può essere.
1: Insomma, se è stato sdoganato come capo d'abbigliamento maschile. Ora, tutti hanno risposto di sì, fortunatamente, se no venivano eliminati come ascoltatori di Buongiorno.
0: No,
1: non mi permettere. Anzi, avrei voluto sentire qualche voce contraria e non ne sono arrivate.
0: E Rosa piace.
2: Ciao Roberto da Treviso. Proprio oggi io ho una t-shirt completamente rosa, con qualche scritta stile murales, ma è completamente rosa.
3: Ciao bella Monella, sono Chiara da Montecchio. Ciao Zippo, ciao Elisa. Allora, secondo me rosa se lo possono portare tranquillamente i maschi, ma dove è scritto che è un colore abbinato al sesso? Cioè, non, boh.
4: Buongiorno ca. Ma il rosa per me può indossarlo anche un uomo, se poi è bello abbronzato ancora meglio.
5: Ciao Radio Bella e Monella.

0: alle volte dici: se potessi rinascere,
1: rinascerei cervo primavera.
0: Si spera di no, insomma, come quello si può anche continuare ad esserlo nella vita senza grossi
1: anche
0: problemi.
1: Anche no, anche no. Ma... però se avete le corna, sempre portarle con dignità.
0: Assolutamente, a testa alta, a costo di sbattere contro lo stipite.
1: Perché parlavamo di rinascita, non di corna. No, le corna le lasciamo da un'altra parte per un'altra puntata,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Esatto.
1: Ma parlavamo di rinascita perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se avessero la possibilità di nascere oggi, in questa giornata, in un paese che non fosse l'Italia. Dove piacerebbe loro essere?
0: Sono arrivate delle mete incredibili.
1: Sì.
0: Cioè, io mi aspettavo paesi molto più. Cioè, vabbè, sono arrivati anche
1: tipo
0: quelli.
1: La Germania,
0: la Francia. Ecco, nessuno vorrebbe rinascere in Francia. Sti francesi, ma cosa ci hanno fatto?
1: Hanno
0: francesi?
1: Le baguette.
0: Ah, ma a parte che ci hanno fregato
1: non
0: la
1: Gioconda. Hanno il bidet.
0: Non
1: le
0: hanno,
1: baguette okay, le okay. mettono sotto il braccio.
0: Ok.
1: E poi. No, non ci hanno fregato la Gioconda.
0: No, l'abbiamo venduta. Sì, cioè, vabbè, sì, insomma, Leonardo l'ha venduta. Per cosa ci hanno fatto? Ci hanno battuto a calcio qualche. Cioè, loro fanno i mondiali. E noi no. E sono anche favoriti tra i mondiali.
1: Sono favoriti?
0: Eh sì, Spagna e Francia.
1: Adesso non mettiamo il dito.
0: Ma vediamo e ascoltiamo dove i nostri ascoltatori vorrebbero rinascere.
1: Sì.
0: Dai.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella, buongiorno Unca, Simone da provincia di Rovigo, Adria. Io vorrei rinascere in Sri Lanka. Ho avuto l'occasione ormai un anno fa di visitarlo praticamente tutto, a parte la zona del nord, e andrei a vivere là immediatamente.
3: Buongiorno Luca, io se dovessi rinascere vorrei rinascere in Australia, nascere lì, vivere lì.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Lo so che stai aspettando quel momento. È da un po' che mi dici: ma allora Giuseppe Chet arriva? Arriva Giuseppe Chet con l'oroscopo.
1: Io non so cosa farò.
0: Sono un segno fortunato.
1: Sì, non so cosa farò nei prossimi giorni quando tu non ci sarai in questa parte dell'anteprima, ma anche e soprattutto alle 7:40 quando diamo l'oroscopo del giorno. Io credo ne soffrirò abbondantemente.
0: Beh, ho detto a Giuseppe Chet che ti metta sulla scrivania l'oroscopo di giornata, così tu sarai sempre sul pezzo.
1: Non vedo l'ora, devo dire la verità, non vedo l'ora. Cioè, quando dico che non vedo l'ora, proprio non, cioè, proprio
0: no, ma si sente,
1: si percepisce
0: l'oroscopo, che è una cosa che ti piace, che ti prende
1: io
0: tantissimo.
1: Io se non ho l'oroscopo la mattina non mi muovo da casa.
0: Segno fortunato di questa giornata non è quello di Paolo Zippo.
1: Non avevo dubbi.
0: È il segno della Vergine.
1: Ah, cari verginini, sarete fortunati, poi mi raccontate. Poi domani non so se lo facciamo questo appuntamento.
0: Ma
1: con...
0: certo che sì, no, Giuseppe Chet sta già lavorando per l'oroscopo
1: lo
0: di domani.
1: Sappiamo, così parlo di qualcosa d'altro. Cosa, colori, armonia, musica, letteratura, arte.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: eh?
0: Ma ci chiamiamo Buongiorno Unca.
1: Già.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Siamo pronti, le 5:57.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

oggi è mercoledì 10 giugno, oggi lo dico giusto, 2026. Ah, perché ieri mi era scappato un 2025, così per caso, ma per sentirmi più giovane. Così, cioè, io dimentico i compleanni, dimentico il passare degli anni, così si sta meglio, basta far finta che gli anni non passino. Buongiorno a tutti, buona mattinata, ben ritrovati, buon lavoro se state già lavorando, buono spostamento se siete in macchina, in furgoncino, in camion, in treno, in aereo in questo momento e state godendo nella nostra musica. Avremo ancora una volta una mattinata densa di cose piacevoli, io me lo auguro, di cui parlare insieme, delle occasioni per dialogare, per rendervi partecipi, protagonisti e conduttori, anzi co-conduttori di questa trasmissione. Vogliamo partire dalla sigla? Buongiorno, sono

quel livello, quel leggero livello di rincoglionimento mattutino. È difficile, io non ho la ricetta magica. Stamattina, se posso essere sincero con voi, a me piace essere sincero con voi, perché non mi piace fare atteggiarsi a quello che è perfettamente sveglio. Stamattina ho fatto veramente molta fatica anch'io a tirarmi giù dal letto. Non so perché, paradossalmente non ho fatto tardi come avevo fatto l'altro giorno, non sono stato a guardare serie televisive fino a tardi, sono andato a letto, ho mangiato leggero, tutte quelle cose che bisognerebbe fare, che gli esperti ti dicono: oh guarda, vai tranquillo, poi ma vai così, segui queste regole e dormi come un bambino. Dormito di merda. così che per cominciare. Allora, amici del mattino, voi lo sapete che per diventare ufficialmente protagonisti di questa trasmissione basta un vostro messaggio, basta che mi facciate sapere che ci siete. Il numero è sempre 393 7366 170, ed è il numero di WhatsApp di Bella e Monella, attraverso il quale ci potete raggiungere tutte le giornate, tutti i giorni, ma soprattutto, diciamo, in questa prima fase della nostra mattinata, dove io ho bisogno di supporto, ho bisogno di aiuto. È un po' come essere praticamente un servizio di pubblico aiuto per un povero addormentato qui davanti al microfono. Fra le cose che a me capitano la mattina, adesso dice Zippo, ma che ti racconti i cazzi tuoi? No, non è per quello, è perché secondo me sono cose che riguardano un po' tutti, è quella di parlare da solo. A me succede, cioè io la mattina non sto parlando di grandi discorsi filosofici sui massimi sistemi della vita oppure di cose complicate, però a me succede la mattina, cioè tipo quelle robe: oddio, dove cazzo ho messo gli occhiali stamattina? Le chiavi di casa le ho messe nel borsellino, oppure quelle della macchina dove sono? Cioè, oppure frasi tipo: no, non è possibile, anche oggi, oppure batti il mignolino sulla cazzarola. E la cosa più divertente, secondo me, è che ci facciamo anche delle domande quando parliamo da soli al mattino. Tipo: dove ho lasciato il telefono? Come se ci fosse qualcuno che ci risponde. Allora, la domanda a cui che vi giro stamattina, una domanda pregnante, no, che cambia il sistema in universo, lo sapete, è questa: vi capita mai di parlare da soli al mattino? Io ve lo chiedo così, e soprattutto, cosa vi dite quando vi... No, cioè, consolatemi, amici, perché ogni tanto sai che dicono che sono i matti, no? Quelli che parlano da soli. Ecco, cioè, ogni tanto dico: ok, ragazzi, il mio cervello sta andando, per cui avrei bisogno di un supporto. Non so, magari c'è qualche psicologo all'ascolto. Vi capita mai di parlare da soli la mattina? E quando parlate da soli, cos'è che vi dite? 393-7366-170. Si inizia! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: amici del mattino, scusatemi, ho posto così questo quesito filosofico importante la mattina, cioè capita anche a voi di parlare da soli al mattino? Perché a me sì, e volevo capire cosa vi dite. Ogni tanto io mi faccio le domande anche, aspetta, cioè tipo sono lì davanti allo specchio e dice Paolo, allora cosa devi fare oggi? E mi rispondo, faccio, oh, già giuro che a me, ve lo giuro.
1: Ciao Paolo, buongiorno Luca.
0: Buongiorno Luca a te.
1: Mi capita tutte le mattine a me di parlare da solo.
0: Oh, meno male.
1: Ma quello che mi dico è meglio che tu non lo sappia.
0: Intrasmettibile, ok, d'accordo.
1: Perché ti dirò, alle 5 della mattina sono solo eresie.
0: Può essere, sì, ecco, se vi dite cose intrasmettibili, ahimè, no, non potete mandare, però potrete, potreste fare così, degli esempi lontani e trasmettibili, no, su cosa vi dite la mattina presto.
2: Buongiorno, Luca. Buongiorno. Mamma mia, che notte di merda.
0: Aia.
2: Cioè, io non lo so, sto cacchio di tempo, c'ho le cervicali,
0: aia,
2: la vecchiaia, mi fanno impazzire.
0: Può essere, non lo so.
2: Vabbè. Andiamo a lavoro, buongiorno Luca, Samu.
0: Non l'ho detto io, Samu, non l'ho detto io, non dare la colpa a me. Io sto parlando di delle cose che facciamo la mattina, le classiche cose che facciamo la mattina, tra cui parlare da soli. La domanda semplicissima che ho fatto è se vi capita di parlare da soli al mattino e soprattutto cos'è che vi dite. Io lo confesso, mi faccio le domande, giuro. Sono lì, dice, allora, ma, cioè, non è che parlo a voce alta, però cioè, parlicchio fra me e me, dice, allora, cos'è che dobbiamo fare oggi? Aspetto, ah sì, devo andare a quella parte là, devo chiamare quella persona, devo mandare quella mail, eccetera, eccetera. E poi mi rendo conto che sto parlando da solo e che potrei benissimo non farlo. Il classico 5 minuti, sai, sei lì nelle 5 minuti e mi alzo, che magari vuoi parlare, cioè, pensi di parlare col partner, invece stai parlando, cioè, oggi no, oggi non vado a correre, qualcosa, cioè, pure cos'è che mi sto dimenticando stamattina, ecco. Voi invece cos'è che vi dite da soli al mattino? Confessatelo.
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: come stai? Cioè, no, magari uno allo specchio se lo chiede anche. Secondo me è terapeutica sta roba qua, nel parlare un po' da soli la mattina. No, scusate, siamo entrati nello psicologico adesso. Sto cercando di capire se parlare da soli alla mattina sia normale oppure no, perché io lo faccio, ma sembra che anche voi lo facciate. Quindi o siamo tutti via con la testa, noi che ci svegliamo la mattina molto presto, oppure assolutamente, io lo reputo così, assolutamente normalissimo. Allora, c'è questo messaggio che dice: io ho appena esclamato a voce alta: oh, il mio posto preferito! Ho trovato libero un posto auto molto comodo in un parcheggio sempre affollato. Beh, poi in macchina, secondo me, si parla da soli, alle volte dando degli epiteti agli altri automobilisti, però in macchina è uno dei luoghi dove si parla da soli più spesso.
1: Buongiorno un Zippo! Buongiorno. Io la mattina mi sveglio pensando ai 20 milioni di euro che ha vinto il tipo lì dove che è qua in Europa. Comunque
0: adesso ti dico la verità, erano 20 miliardi, cioè 20 miliardi.
1: È troppo bello la mattina svegliarsi e ridere sempre, sorriso. Ciao belli!
0: Ci sta, ci può stare anche l'idea di sorridere.
2: Caro Claudio, ma stamattina mi stupisci.
0: Che schifo!
2: O che ti manca qualche rotellina?
0: Quello può essere.
2: O non lo so, già dal viola tu che stai andando fuori. Fuori gangheri, non lo so, non lo so cosa ti capita, caro Claudio.
0: La vita.
2: E adesso mi dici queste cose, Dio buono. Non so.
0: Niente.
2: Zippo, mi stupisci ogni giorno.
0: Perché?
2: Qual bibionese non sa più cosa dirti, caro Zippo.
0: Cosa devo fare?
2: Per me o che stai diventando vecchio
0: anche può essere.
2: Non saluti mai quando passi per Castelfranco. non fai niente. Non so, caro Claudio.
0: Ma sono Paolo.
2: Io non so più cosa dire, minestrine. Forse ci si vorrebbe, non so, la casa di riposo, Zippo.
0: Ma magari, io già me la vedo, Villa Serena, casa di riposo per anziani radiofonici. Io e un po' di amici lì a divertirci, a bere gli ottavini di vino, i quartini di vino la sera. E invece no, qui a lavorare tutte le mattine. Allora amici, al 393 7366170. Vi capita mai?

0: così allegra dal punto di vista della musica italiana, questa era la nuova di Noemi. Ma noi torniamo per un attimo a focalizzarci sulla cosa di cui stiamo cercando di discutere stamattina insieme a voi, ovvero il fatto che io ho scoperto che parlo da solo la mattina quando mi sveglio, comincio a fare dei discorsoni. No, vabbè, non sono discorsi filosofici importanti, però mi faccio delle domande, mi do delle risposte che alle volte non sono a voce altissima, però sono sussurrate a mezza voce, che mi ha fatto dire ok ragazzi, o sto male, comincia anche l'amico bibionese mi ha suggerito, ha detto forse stai male zippo, oppure magari mal comune mezzo gaudio vi ho chiesto se anche voi parlate da soli alla mattina, se vi succede, ma soprattutto cosa vi dite.
1: Buongiorno caro Paolo, io parlo sempre da solo.
0: Ah, meno male.
1: Allora, ieri pomeriggio ho finito giro consegne, e sto sistemando un po' il magazzino qua. Ci sono anche i miei colleghi, a un certo punto i miei colleghi fanno: ma con chi stai parlando? Io, da solo.
0: Okay.
1: E mi guarda e sorride. Stamattina arrivo in magazzino presto, alle 5, e i miei colleghi devono ancora arrivare, non so che ora arriveranno, ma non me ne frega niente. Io, a me piace, oltre ad arrivare presto, piace anche prendermi avanti con i lavori, e trovo tutto il casino che hanno lasciato ieri loro, cioè praticamente loro aprono, fanno, poi lasciano in giro, i soprannominati Pollicino, loro abbandonano le immondizie, i nylon, i cartoni,
0: sì,
1: tutto dove capita.
0: Ma sì!
1: E proprio stamattina mi sono detto alta voce: ma sei un coglione, adesso impari a lasciare lì tutto, la merda loro se la puliscono da soli.
0: Ci sta, direi che ci sta assolutamente. Tra po' ritorniamo, continuate a mandarci le vostre frasi, per favore, le cose che vi dite da soli la mattina, il 393 7366 170, servirà poi anche per la canzone Sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Bella e Monella, tutta da cantare. Quando

0: mattina da Radio Bella e Monella, buona mattina da Buongiorno Ca, buona mattina da Paolo Zippo. Siamo insieme come tutti i giorni, diamo il benvenuto anche a quelli delle 6:30, che sono quelli che arrivano un po' più tardi, sono un po' più fortunati rispetto a noi che ci alziamo la mattina presto. Stamane, se ve lo siete persi, abbiamo iniziato la giornata parlando del fatto che si possa parlare da soli al mattino. Cioè, mi sono chiesto, siccome io sono uno che lo fa, cioè parla con se stesso, non solo allo specchio, ma anche in macchina, le volte dice: ma cosa devo fare? Ho chiesto se è un problema, ma soprattutto vi ho chiesto se vi capita di parlare mai da solo al mattino e di raccontarmi magari cosa vi dite al mattino. Tra l'altro, qui viene in aiuto gli psicologi che sanno, avevo chiesto l'aiuto a qualche psicologo, ma gli psicologi a quest'ora dormono. Raga, sono quelli più fortunati, mica poveri come noi. Scherzi a parte, tra gli altri gli psicologi spiegano che parlare da solo intanto è molto più comune di quanto si pensi, anche dai messaggi che stanno arrivando lo stiamo capendo, può aiutare, attenzione, lo dicono gli espertoni, a organizzare i pensieri, ricordarsi le cose da fare e persino a concentrarsi meglio. Insomma, non è stranezza, è praticamente una riunione di lavoro con se stessi alle 6 del mattino. Ok, cioè puoi anche mandarti a fan, cioè da solo può funzionare alle volte.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Io da sempre parlo da sola, ma tutto il giorno, non solo la mattina.
0: Sei dei nostri.
1: Tutto il giorno, per me è proprio una costante. E anche poco fa stavo proprio parlando da sola. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Che bello, ci consoliamo l'uno con l'altro, che meraviglia.
2: Buongiorno cara ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io parlo da solo perché tutti gli altri mi stanno sui coglioni.
0: ci sta, no, ci sta anche quello, cioè, il fatto che la gente possa dare fastidio, diciamo, entra nell'assoluta normalità. Sono le 6:37, che succede a quest'ora del mattino?
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Intanto vedo che stanno arrivando tanti altri messaggi, ma tranquilli, li trasmettiamo dopo, li ascoltiamo insieme. Ma a quest'ora è il momento della canzone sotto la doccia. È arrivato il momento, amici di Buongiorno Ca, di partecipare belli tosti, belli attivi a questa nostra mattinata per darci la carica, per far gruppo, come dico tutte le mattine. Cioè, la canzone sotto la doccia è un metodo unico, direi, per fare gruppo, per stare tutti appassionatamente insieme. Sto per mettere in onda una canzone, è anche questa super famosa, ma insomma le canzoni che si cantano, no? Quelle sono, e a noi fa piacere perché danno una carica pazzesca. Sto per mettere in onda una canzone durante tre minuti e mezzo, oggi è abbastanza lunga la canzone, però 3 minuti e mezzo di questa canzone. Il vostro compito è quello di inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Non serve essere intonati, non serve saperla benissimo, non serve che me ne cantiate 50 secondi, un minuto e mezzo, no, bastano veramente 10-15 secondi per dar segno della vostra presenza, per dar prova del fatto che qui a Buongiorno Ca siamo un bel gruppo, bello carico, pronto ad affrontare la giornata. Se non conoscete le parole della canzone, fa niente, inventatele. Se non conoscete la melodia, beh, la melodia di questa è talmente facile che la riconoscerete sicuramente. E poi qui basta fare voilà! L'ombelico del mondo! Ho cercato una canzone che ci desse la carica stamattina, scusate, avevo bisogno di qualcosa, mi son detto da solo: Paolo, mettiamo qualcosa di bello carico stamattina. E allora avete 3 minuti e mezzo a partire da adesso, aspetto molti messaggi alla canzone sotto la doccia, cantate con noi!

0: 9.42, come sarà andata stamattina? Avrete cantato o non avrete cantato la vostra canzone sotto la doccia?
1: Zippo! Zippo! Mi vuoi più suono pornotiva? Quest'anno però, non è una canzone estiva.
0: Non è una canzone.
1: Sono una iena. Sono un problema.
0: Ok.
1: E per questo ti cambio canzone. Ciao Zippo, buongiorno ca.
0: Va bene ragazzi, possiamo fare quello che vogliamo.
2: È qui che si incontrano musi duri, di gente che non ha voglia di fare un cazzo. Ogni mattina andare a lavorare per loro diventa uno strazio.
0: Oh, che meraviglia! Questa era una vera e propria poesia stamattina. Aspetta che vedo se, perché ormai arrivano talmente tanti messaggi che non capisco più quali sono quelli da mettere in onda per la canzone, quali sono.
3: Ombelico del mondo.
0: Ah, ecco, ce l'avamo.
3: Questo è l'ombelico del mondo.
0: Sì, sì.
3: L'ombelico del mondo.
0: Chissà se state dormendo ancora, se siete belli svegli, insomma, tanti anche questa mattina. La canzone sotto la doccia, come sempre, torna domani e poi venerdì avremo la canzone sotto la doccia extended version, quella con le canzoni un po' pazze.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: un po' assonnati sotto la doccia. Sarà che sono finite le scuole, sarà che la gente è più pigra, sarà che non abbiamo voglia di farne ammazza in questo video. Però siete molto attivi invece con il focus sul che ho cercato di colpire stamattina. Sono andati veramente tantissimi messaggi. Di che focus? Zippo, di che focus si tratta, signor Paolo Zippo? Per favore ci dica le cose. Stamattina abbiamo fatto una confessione collettiva, siamo entrati in questo mondo, perché secondo me, ma sembra anche nei messaggi che stanno arrivando, c'è molta più gente di quanto immaginiamo che al mattino parla assolutamente da sola. Allora mi sono chiesto quanti di voi parlano da soli, ma soprattutto quanti di voi si dicono delle cose che vi ho chiesto di raccontarmi.
1: Ciao Paolino. Buongiorno. Sì, anch'io parlo da solo, più che altro vivendo da solo,

0: parlo da solo per organizzarmi la giornata, per i vari cose che devo fare durante il giorno, e mi organizzo così. Ciao a tutti da Moreno.
1: Ciao Moreno, ma sai che capita anche non vivendo da solo? Io ho vissuto da solo per molti anni, per cui sì, effettivamente magari vivendo da soli si parla un po' più da solo, ma io parlo anche adesso, pur vivendo ormai da molti anni con mia moglie, partendo a parlare da solo, tant'è che lei ogni tanto mi dice: Paolo, cosa hai detto? No, niente, parlavo fra me e me medesimo.
2: L'ombelico del mondo.
1: Ah, questo era loro l'ombelico del mondo. No, questo.
2: Buongiorno, caro.
1: Buongiorno.
2: Ma io parlo spessissimo da solo. Soprattutto per un motivo, perché ho sempre ragione, nessuno mi dà torto e va benissimo, faccio le domande, mi do le risposte. Comunque sì, lo faccio, e mi accorgo a volte anche al lavoro che mi guardano un po' così, dico gli dico: bisogno di sentire la mia voce. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Da Lorena Udine, ciao,
1: buona giornata.
2: Ombelico del mondo,
1: questo era sempre l'ombelico del mondo. Buona mattina anche a tutti gli amici che ci seguono dal Friuli, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, insomma siete sparsi un po' in giro per il mondo, anche a quanto abbiamo scoperto. Stavo ragionando ancora sul fatto che parliamo da soli, ad esempio al computer. Io al computer parlo tantissimo da solo, cioè alle volte mando a quelli che ti mandano le mail, sai che prima ti dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, no? Il giorno prima ti ha scritto una roba, il giorno dopo ti scrivono: no, ma ci deve essere stato un fraintendimento, sto c'è stato un fraintendimento, ma hai scritto quella roba ieri? Vabbè, a me è successo ieri sta roba qua, per cui figurati, c'è un po' los marones girates, come si dice in Spagna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao belle Monella, sono Chiara da Montecchio. Ciao Zippo. Dai che stamattina forse non sono mica in ritardo, nel senso che sono già partita, quindi dovrei essere in orario.
1: Ma...
0: però poi non so cosa succede per strada, quindi potrei essere in ritardo anche oggi. Allora io parlo da sola, sì, spesso parlo col gatto. Il gatto, anche se non mi dice miau, gli rispondo.
1: Okay.
0: Parlo con gli oggetti, parlo con i fiori.
1: Okay.
0: E parlo, sì, insomma. Sono un po' pazza, ma
1: ma va bene così.
0: Parlo da sola perché mi concentro meglio, alla fine vedo che quando si pensa si pensa, ma quando si parla da soli entra anche dalle orecchie quello che dici, no?
1: Guarda,
0: ciao a tutti,
1: che gli scienziatoni ci danno ragione, a noi che parliamo da soli dicono che ci aiuta a concentrarci meglio.
2: Buongiorno Picciotti,
1: Vincenzo,
2: buon mercoledì
1: Vincenzo.
2: A tutti, anche sul tempo fa piangere,
1: sì,
2: ragazzi,
1: ma dai,
2: fa piangere.
1: Dai Vincenzo,
2: neanche a novembre ci avevamo questo
1: non
2: tempo,
1: non lamentarti sempre, oh, Vincenzo.
2: No Zippo, io non parlo sotto la mattina, mi parlo tutti i giorni, sono esaurito, cioè proprio mi incazzo con me stesso,
1: okay,
2: mi bestemmio con me stesso,
1: va bene,
2: di tutto mi faccio con me stesso, fra poco prendo pure a pugni.
1: Che meraviglia, sarebbe...
2: Vabbè, è l'esaurimento, raga.
1: Sì, sì, sì.
2: Avanti sempre, avanti sempre.
1: Sempre.
2: Vabbè, come al solito, un bacio,
1: sì,
2: a tutti gli ascoltatori.
1: Certo, certo.
2: Una buona giornata. Ma Zippo bello mio!
1: Sì,
2: vai,
1: sì,
2: bravo!
1: Vince! A furia che tu tutte le mattine mi dici fai il bravo, ho deciso di non fare più il bravo. Scherzi a parte, ci risentiamo fra pochissimo.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Radio Bella e Monella.
12: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
3: Radio Bella e Monella.

0: giornata da cantare.
1: Ora.
2: Eccoci, le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, in autosole c'è la coda per la presenza di una safety car che sta scortando i veicoli tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione sud. Rallentamenti invece per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre verso sud. Coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Rallentamenti tra Badia e bivio A1 variante di Valico in direzione Bologna per un incidente. In A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Veicoli scortati in A13 tra Boara e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla 24, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo e la fine complanare verso la tangenziale est, 4 invece km di coda in senso opposto. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
5: Comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con FuelTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuelTea.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snack.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: venerdì, mi lascia solo, anche lunedì, martedì.
1: Basta.
0: Mi lascia solo,
1: Sono abbandonato.
0: Sì, come un cucciolo al bordo dell'autostrada, lì, tutto tremante, bagnato.
1: No. Beh, bagnato, guarda, visto il tempo, io non so dalle vostre parti, però dalle mie anche questa mattina ha fatto un temporale.
0: Ah sì? No, qui no, cioè, sì. Fortunatamente no.
1: Poi sai, io ho il cannone antigrandine, non so se ancora se è legale, non è legale, eccetera.
0: A
1: e
0: casa?
1: Quindi spara. No, sulla collina, ma io lo sento bene.
0: Cioè,
1: sembra
0: fa boom!
1: Che terra fa bomba.
0: Madonna, sì. Angosciante questa cosa qua. Allora, invece, stamattina io sono convinto, adesso poi magari sbaglio, non ci scrive nessuno, non ci manda messaggi nessuno, no, sono convinto che l'argomento che stiamo per toccare, la notizia di cui stiamo per parlare in quest'ora. Ah, ho detto argomento?
1: No, hai detto sono sicuro. Che... non essere sicuro di niente.
0: No, mai nella vita, mai essere sicuro di nulla.
1: Certezza, sì.
0: Però mi piacerebbe, diciamo così, che partecipassero in tanti, perché secondo me questa notizia che abbiamo pescato ieri è veramente carina.
1: La mamma è sempre la mamma. La mamma figura unica.
0: Mamma soltanto felice quando ritorno da te.
1: E guarda caso, noi che siamo donne, siamo avanti, sappiamo, voi siete stati creati prima. Ma quella volta l'ha detto anche il signore,
0: sì,
1: e quindi siete
0: prova,
1: la brutta
0: dici.
1: Copia, okay, sì, era una prova, eccetera.
0: Okay.
1: Secondo alcuni studi, ragazzi, l'intelligenza sarebbe ereditata soprattutto dalla mamma.
0: Allora, alle volte può essere un culo, alle volte può essere no, però perché attenzione, cioè adesso ci sono mamme, voglio dire, magari, cioè, voglio dire, adesso no, non per.
1: Ma questi sono piccoli dettagli,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, c'è questa ricerca che dice che l'intelligenza sembrerebbe, adesso non entriamo nei dettagli, perché no, cioè, sembrerebbe arrivare dal DNA materno rispetto ad altre caratteristiche che voglio dire si possono ereditare dal DNA paterno.
1: Poi siamo tutti d'accordo, conta l'ambiente in cui un ragazzino, un bambino cresce, questo
0: l'educazione
1: è
0: che gli viene impartita,
1: sì, sì.
0: Cioè le cose. Ma a noi stamattina piacerebbe giocare insieme a voi, non sull'intelligenza, che non vogliamo conoscere il vostro QI, anche perché il nostro, cioè il mio sicuramente è molto basso.
1: Beh, anche il mio, sì.
0: Ma vorremmo sapere un'altra cosa.
1: Sì, c'è una caratteristica che avete sicuramente preso dai vostri genitori, da un qualcosa di caratteriale, magari la testardaggine,
0: oppure di fisico,
1: bontà,
0: anche
1: o anche fisicamente. Quindi parliamo di caratteristiche che avete ereditato, che vi siete trovati così pac, e che richiamano i vostri genitori.
0: Cioè, non lo so, avete preso, allora, se parliamo di questioni caratteriali, che ne so, avete preso l'eloquio da qualcuno, cioè tanto parlare, cioè la simpatia dell'altro, l'antipatia del papà, la simpatia della mamma, che ne so, la testardaggine.
1: Sì, quindi caratteristiche così, ci sto pensando pure io.
0: Adesso ci pensiamo,
1: cioè,
0: anche perché
1: se è fisica, io ti dico subito, gli occhi di mia madre, compreso il difetto, quindi tutto il pacchetto.
0: Ok, allora amici, qual è la caratteristica, che sia fisica o che sia morale, caratteriale, che avete preso da uno dei vostri genitori? Dai,
1: sono curiosa, curiosissima. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: insomma, ognuno di noi ha qualche caratteristica, sicuramente che sia fisica o che sia caratteriale, che ha ereditato dai genitori. Tu sì. ci hai pensato?
1: Sì. Ho preso la filosofia di vita, un po' l'ottimismo di mio papà.
0: Ok, d'accordo, perfetto. Io credo invece che fisicamente sono più simile a mio papà, invece caratterialmente ho preso dalla mamma.
1: Mm-mm.
0: Tutte l'intelligenza.
1: Ma io sono adesso un misto in tutto.
0: Mia mamma si sta incazzando, adesso dice: è intelligente te, figlio degenere!
1: Ma no!
0: Sentiamo loro, va, che è meglio.
1: Davide scrive: io ho preso la simpatia del postino.
0: Aia, anche perché i postini, io capisco che ragazzi siete sempre nervosi perché vi fanno fare un lavoro, non fastidio, per cui mai il postino, cioè, non è più come una volta, cioè, il postino suona solo per rogne.
1: Sì.
0: Cioè, quando suona.
1: Raccomandato.
0: Quando suona il postino e ti dice: c'è da firmare?
1: A volte no, dai, c'è da firmare, ma non è niente di cattivo.
0: Beh, nel 99,9% sono raccomandati, c'è roba da pagare, cioè, voglio dire, a meno che quando ti arriva la carta di credito, ecco, l'unica volta,
1: sì.
0: L'unica, il resto sono tutte rogne, ma andiamo avanti con le somiglianze. Vai.
1: Sono brava perché evidentemente ho firmato solo per la carta.
0: Tu sei brava, ma gli ascoltatori
2: allora,
0: potrebbero dircelo.
2: Allora, io ho una caratteristica
0: dircelo.
2: Molto particolare, cioè c'avevo una caratteristica. Presa da mio padre. Quando ero bambino e lui chiamava gli amici di famiglia per la pizza del sabato sera a casa, lui era capace di chiedere che il gusto della pizza per ordinare tipo il mercoledì o anche il martedì, perché aveva questo modo di fare, anzi ha questo modo di fare ancora oggi, extra organizzativo.
0: Okay.
2: Anch'io avevo questa cosa qua e quindi chiedevo ai miei amici se venivano tipo il sabato sera a mangiare la pizza a casa, che pizza prendi, ma glielo chiedevo tipo il martedì e il mercoledì, finché mio cugino una volta mi ha fatto notare che è una cosa alquanto malata e strana, e di conseguenza evito adesso e lascio fare a mio fratello, che fa la stessa identica cosa, però lo fa il sabato mattina, comunque la mattina stessa, perché poi la ordina tramite la app. E basta, a parte il naso di mio padre non ho preso nient'altro.
1: Il naso e l'organizzazione.
0: Beh, la super organizzazione, sì. Perché già cominciare a pensare al martedì, alla pizza che prenderai il sabato, è effettivamente super organizzazione questa. Io stavo pensando che io la pizza la ordino tipo mezz'ora prima.
1: È chiaro, funziona così di solito. Allora, che caratteristiche avete preso dai vostri genitori, mamma, papà? Raccontateci al 393-7366-170.
3: Radio Bella Molecca, tutta da cantare.
4: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: stanno arrivando tanti messaggi al 393-7366-170 di gente che ci sta raccontando cosa ha preso dai genitori, o cosa, cioè, che possa essere una cosa fisica o che possa essere una cosa, diciamo così, caratteriale.
1: Sì, ci sono anche i cinici, apriamo e chiudiamo parentesi.
0: Sentiamo, mi piacciono i cinici.
1: Una ginecologa che conosco mi ha raccontato che in alcuni casi lei si divertiva a guardare i nonni del papà che venivano a vedere per la prima volta il nipotino appena nato. Dicevano: ma guarda, su questo assomiglia a me, su questo assomiglia a mio figlio, proprio uguale a suo padre. Mentre lei sapeva che questi bambini non erano realmente figli di quel padre.
0: Cioè, ma nel senso,
1: ma
0: che
1: del
0: non,
1: postino,
0: no,
1: capito?
0: Ah, del postino. Ah, no, perché sì, io quella è una cosa che non ho mai capito. Cioè, quando nasce un bambino, i nonni che vanno a dire: guarda, assomiglia tutto a me. È un bambino,
1: sì,
0: è appena
1: caso...
0: nato, come fai a capire?
1: Sì, ma hai capito che non poteva assomigliare perché non era figlio di quel padre.
0: Ah, perché come disse i latini, la madre è sempre certa, il padre boh.
1: Sì.
0: Va bene.
2: Buongiorno, Unca. Sono Marco da Pordenone.
0: Buongiorno.
2: Ciao Paolo, ciao Elisa.
1: Ciao.
2: Ma volevo solo dire una cosa. Se i figli prendono l'intelligenza dalla madre, io mi dico, se devo pensare ai compagni di classe di mio figlio che prendono l'intelligenza dal gruppo mamme,
0: aia,
2: delle mamme che abbiamo sulla classe,
0: aia,
2: raga, io chiudo tutto e torno a casa. Ciao, buona giornata.
1: Mamma,
0: aia.
1: Ma come sarebbe a dire, dai.
0: Allora, raccontateci un po' cosa avete preso dai vostri genitori: l'intelligenza, l'arguzia,
1: o magari caratteristiche fisiche,
0: che ne so,
1: il colore degli occhi,
0: sì,
1: piuttosto che, non lo so, il naso.
0: Se mia figlia, ad esempio, assomiglia a me, in
1: sì,
0: meglio,
1: è vero.
0: In meglio, fortunatamente, però sì. Cioè, ma però non l'ho visto da quando aveva 3 giorni.
1: E no, col tempo.
0: Cioè, ce ne siamo resi conto.
1: Anche se alcune caratteristiche, non dai primi giorni chiaramente, però nei primi anni di vita cominci già a vederle.
0: Vabbè, voi raccontateci la vostra. Cosa avete preso dalla mamma? Cosa avete preso dal papà? Cosa avete preso dal postino?
1: Ma c'è chi scrive l'educazione, il rispetto. Queste sono cose che si imparano. Che si apprendono nel corso del tempo. No, parliamo proprio di caratteristiche.
0: Che possono essere considerate genetiche quasi, no? Cioè quelle caratteristiche che volente e nolente o nolente ti arrivano a prescindere. Educazione e rispetto sono importantissime, ma sì, come diceva Elisa,
1: si acquisiscono
0: con il tempo.
1: Si imparano. Radio Bella e Monella.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Allora, stiamo parlando di caratteristiche che avete preso dai vostri genitori, somiglianze, cose quasi da DNA. Cioè, può essere una somiglianza fisica, non so, il colore degli occhi piuttosto che la forma della fronte, piuttosto che i piedi piatti, quello che volete.
1: Beh, oppure ci sono molte cioè la caratteristica fisica è più facile forse, certo, da prendere, no? Perché ovviamente è trasmessa dal DNA del padre, del DNA, che vengono mescolati lì nel mentre.
0: Esatto. Poi ci sono delle caratteristiche che uno prende, cioè magari la testardaggine piuttosto che, non lo so, l'ottimismo, il pessimismo, piuttosto che l'essere permaloso, o anche qualche pregio, perché no, perché ho elencato solo difetti, sì, ma la generosità,
1: la bontà, la bellezza
0: innate, non quelle cose che si imparano. Quindi, perché assomigliate e su cosa assomigliate ai vostri genitori? Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Hit Universal Fun.
17: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
19: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
19: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
21: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV. Premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: Bella e Monella, tutta da

0: Magari qualcuno ha preso le cattive abitudini, no? Per parafrasare il titolo di questa canzone strana, fatta con la pesce,
1: qualche
0: salmo
1: difetto,
0: e marcio.
1: Qualche difetto, sì.
0: Sì, e beh, qualche difetto l'abbiamo preso sicuramente, che sia fisico, che sia caratteriale, l'abbiamo preso dai nostri genitori.
1: A voglia! E allora stiamo parlando proprio di caratteristiche, o fisiche, o comunque caratteriali, che sono paro paro e quelle dei vostri genitori.
0: Perché siamo partiti dalla notizia che, secondo gli scienziatoni, l'intelligenza viene ereditata in buona parte dalla madre. E allora ci stiamo chiedendo, cosa abbiamo preso dai nostri genitori?
2: Buongiorno Unca. Allora, io da mia mamma ho preso gli occhi chiari.
0: Ok.
2: E il segno zodiacale.
0: No, vabbè, quello non credo sia nel DNA.
1: Non credo, neanche io.
2: Mi sa pure il carattere del segno zodiacale.
1: Ah, dice, ciao. Ah. È tutto collegato, siccome sono nata sotto quella costellazione lì, allora il carattere è simile.
0: È più facile che fosse stato scritto nel DNA piuttosto che nelle stelle, ma io sono
1: qui
0: un po'
1: potrebbe
0: troppo...
1: intervenire il nostro Giuseppe Chet, attenzione che potrebbe offendersi, perché sai che lui studia le stelle, le costellazioni, i segni zodiacali, eccetera.
0: Mangia pane a tradimento. Vabbè,
1: ma no,
0: sì,
3: buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Allora, io da papà ho preso il difetto dei piedi.
0: Aia.
3: Con la lucevalgo.
0: Aia.
3: Tutto quello che ne consegue.
1: Sono dolori.
3: Dei dolori, l'estetica, tutto. Però ho preso pure la troppa disponibilità e la generosità. È buono. Da mamma, cosa ho preso da mamma? Mamma ho preso le tette!
0: Là,
3: buongiorno,
0: Anna. E quelle meritano un applauso! Yuhuu!

0: quanta gente che ci sta scrivendo, che assomiglia in quel, che ha preso questa roba dal papà, questa roba dalla mamma, questa roba dall'idraulico, quell'altra dal postino.
1: Sentiamo lui.
0: Poi c'è l'elettricista.
1: Sì, tutte le professioni che vuoi.
0: Esatto.
2: Ciao Roberto da Treviso. Io soprattutto ho preso da mia mamma, in quanto ho preso gli occhi azzurri, non ho preso i capelli. Perché sono calvo. Ho preso però il brontolamento. C'ho sempre voglia di brontolare. Infatti la mia bimba non più tardi di 2 settimane fa mi ha detto: ha fatto bene la mamma a lasciarti, perché brontoli sempre come la nonna. Ciao, buona
1: però
2: giornata.
1: È stata lapidaria.
0: Cioè i bambini alle volte sono così, cioè,
1: senza filtri.
0: Sparano queste sentenze che ti fanno meditare, perché dicono sì, è giustamente così, senza filtri, in vox verita, la voce della verità, la voce dell'innocenza.
1: E ogni tanto
0: figlia,
1: possono stare anche in silenzio.
0: Non ti do più da mangiare.
3: Buongiorno. Allora amici, io dalla mamma ho preso le gambe corte e tante tette. Questo è palese. Invece da mio papà ho preso tutte le rogne possibili, immaginabili, cioè la celiachia, l'anemia, il colesterolo. Insomma, nella soglia di 50 anni, secondo me, io somiglio più a mio papà. Ciao amici.
0: Cioè, sulle robe negative, mannaggia.
1: Non lo so, dovevi prendere tutto dalla mamma, evidentemente.

0: mentre tutto scorre. Allora, a proposito di caratteristiche, Daniela dice da mio papà ho ereditato il segno zodiacale.
1: No, ma il segno zodiacale non si ha e non si eredita.
0: Sì. Quindi entrambi comunque siamo orgogliosi, testardi e permalosi. Quindi lei dal padre ha ereditato queste tre caratteristiche disastrose.
1: Sto morendo, scusa.
0: Sì, ma vado avanti io, non
1: sì,
0: ti preoccupare.
1: Sì, vai, vai.
0: Da mamma invece occhi azzurri, cosce grosse e credo nient'altro.
1: Okay.
0: Chissà perché dalle mamme ereditiamo sempre la pancia,
1: ma no,
0: le cosce,
1: ma non è vero,
0: le tette grosse.
1: Ma scusa,
0: tutte
1: cioè,
0: queste cose qui.
1: Ad esempio, le guarda le figlie delle grandi star hollywoodiane, sono tutte bellissime.
0: No, non è vero.
1: No, non tutte.
0: Non
1: no,
0: è vero, non è vero. Anche perché se tu noti, a volte hanno dei genitori bellissimi,
1: sì,
0: ma i figli non nascono bellissimi. Questo vuol dire che c'è la chirurgia di mezzo. Sì, perché tu puoi rifarti,
1: no,
0: puoi rifarti anche tutta la faccia.
1: Sì.
0: Ma i geni sono quelli che trasmetti.
1: Esatto, ma magari voglio dire hai preso dal nonno, dalla nonna, da un lontano parente.
0: Sento,
1: poi torna sempre il postino, che voglio dire, là magari non era bellissimo. Poi aspetta, vediamo un po'. Qui c'è una cosa caratteriale, se non sbaglio, no?
0: Io ho preso da mia mamma il fatto di accumulare piccoli ricordi materiali di eventi, persone, periodi della vita, eccetera. Tra le sue cose ho trovato di tutto, tra cui due baci perugina degli anni 60 ancora intatti.
1: Sì, insomma, intatti, cioè ci avranno avuto muschi, licheni,
0: è probabile,
1: funghi e...
0: nessuno li avrà mangiati,
1: no,
0: suppongo.
1: Spero.
0: E anche cose...
1: spero.
0: Anche cose che non ho potuto riconoscere, tipo pezzetti di tessuto, quindi cose che probabilmente appartenevano a
1: però
0: Davide.
1: Vedi, Paola dice, però io faccio la stessa cosa, quindi accumulo un po' queste piccole cose che poi magari, beh, magari i tuoi nipoti le troveranno un giorno, dirà, guarda!
0: No, e si chiederanno, ma perché teneva tutte queste cose?
1: Lasciate banconote da 100 euro, io dico ai nipoti, saranno felici di questo, vabbè.
0: Genale! A proposito, guarda, vedi che Giuseppe Chetti è sempre su. Pregi e difetti dei segni zodiacali.
1: Sentiamo.
0: Ariete, pregi, coraggiosi, pronti a lanciarsi nuove sfide. Difetto, impulsivo, ogni tanto parte senza pensarci due volte.
1: Toro, pregio, affidabile, concreto, una vera roccia. Difetto, testardo, fatica a cambiare idee o abitudini.
0: Gemelli, pregio, brillante, comunicativo, sa animare ogni conversazione. Il difetto è incostante, si annoia facilmente.
1: Cancro, empatico e protettivo, fa sentire tutti al sicuro. Altresì, suscettibile, si chiude nel guscio al primo colpo.
0: Leone, il suo pregio, generoso, carismatico, illumina la scena. Difetto, è orgoglioso, quindi fatica ad accettare le critiche.
1: Vergine, preciso, affidabile, sempre sul pezzo, però anche perfezionista, rischia di diventare troppo critico.
0: Vediamo i pregi e difetti di Paolo Zippo.
1: Sì,
0: il segno della bilancia, pregio, diplomatico, sa portare armonia ovunque. Il difetto è indeciso, rimugina troppo a lungo prima di scegliere.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Vedi che Giuseppe Chetti lo sa.
1: C'è un genio della lampada. Scorpione, pregio, intenso e leale, vive i sentimenti al 100%, difetto geloso, tende a vedere i complotti ovunque.
0: Sagittario, pregio, ottimista ed entusiasta, contagia tutti gli altri, difetto è impulsivo nelle parole, può essere anche troppo diretto.
1: Capricorno, determinato e responsabile, arriva sempre all'obiettivo.

0: un po' rigido, però fa fatica a lasciarsi andare.
1: L'acquario tra i pregi è originale, creativo, vede il mondo da angolazioni nuove, però è distaccato, tende a proteggere troppo la propria indipendenza.
0: Chiudiamo con la nostra Elisa. Sì. Beh, pesce, una pescia. Sensibile, intuitivo, capisce ciò che gli altri non dicono. Mm. Quello che le donne non dicono.
1: Certo.
0: E il difetto sognatore, rischia però di perdere il contatto con la realtà. Ti ci ritrovi, Cici? Sì.
1: Beh, sognatrice romantica per natura.
2: Radio Bella e Monella.

0: Non ti piace,
1: perché?
0: Ma dai che vai in vacanza, starai quasi una settimana senza di me, tornerai rigenerata praticamente.
1: Vero?
0: Come andare alla spa praticamente, uguale identico, tornerà. Ah, che bello, non sono più esaurita, che bello, sto bene.
1: Guarda, spengo tutto, sì, anche il telefono.
0: Sì, sì, sì, se vuoi ti mando un messaggio al giorno, un pensiero al giorno.
1: No, ma non pensarmi proprio.
0: Mannaggia, hai capito.
1: No, scherzo. Allora, Roberto, a proposito di caratteristiche, dice, buongiorno Duncan, allora io devo dire che nonostante la mamma sia sempre certa, non ho preso nulla. Carattere diversissimo, modo di pensare altrettanto diverso, simpatia, aspetto fisico, niente di niente, sono tutta il papà.
0: Capita Roberta, dicevo prima che ad esempio mia figlia cioè, assomiglia tantissimo, cioè, sia fisicamente che caratterialmente, però è una questione di caso,
1: sì,
0: no?
1: Non, cioè, sì, non, è casuale.
0: Non è una cosa che fai apposta. Vabbè, abbiamo chiuso questa nostra seconda ora di Buongiorno Luca, ce ne resta ancora una però dinanzi a noi, sperando che siano in tanti a seguirci anche.
1: Sì, anche perché abbiamo un super argomento anche fra poco.
0: Sì, oggi devo dire la verità, belle cose a Buongiorno Luca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno
3: Luca. Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Radio Bell.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 7:59.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie, di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa è l'ultima ora di Buongiorno un Canke per questo 10 di giugno dell'anno 2026, il 10 notoriamente giorno di paga per molti, per cui vedo gente sorridere dall'altra parte della radio perché il telefono ha appena fatto tling e il messaggio dice: è arrivato un bonifico sul tuo conto corrente. Ah sì, riesco ad arrivare a fine mese anche questa volta.
1: Assolutamente, ma prima di partire con l'argomento vogliamo insomma, sono tanti messaggi che ci arrivano ogni giorno, sono tanti messaggi, sono tante, è tanta la vostra partecipazione di ora in ora, e quindi anche se ogni tanto ci arriva qualche gratifica vorremmo condividerla
0: con voi. Gratifica morale si intende,
2: ragazzi, non c'entra niente con la vostra richiesta di oggi, ma mi fate morire. Io faccio il viaggio la mattina con voi per andare al lavoro, mi diverto un sacco. C'è la gente per strada che mi vedrà ridere e mi dirà: questa non è normale, ma non sanno che cosa sto ascoltando. Siete favolosi, siete favolosi.
1: Grazie davvero.
0: Adesso mi sento bene, adesso mi sento bene, sono gratificato. No, veramente, cioè, fa piacere. Anzi, se volete mandare i vostri complimenti, mandateli pure.
1: No, ricordiamo anche invece i poveri studenti, dai.
0: Ah, che
1: e le mamme esasperate.
3: E buone vacanze di Lisa.
1: Grazie.
3: Niente, è il primo messaggio della mattina perché sono rincoglionita dal sonno. Oggi la mia bimba piccola inizia gli esami di terza media. Lei era nel cerchio totale. Ma sì, mamma, ma non ti preoccupare, sono preparata a sto posto. E io non ho dormito niente. E stamattina l'ho massacrata di: hai preso la penna? E i pezzetti? E l'acqua?
0: L'hai messo in ansia?
3: Niente. Mi devo rassegnare al fatto che sono una mammina pancina anche io. Buone vacanze, Lisa!
1: Grazie.
3: Ascoltati di noi, stacca il telefono, butta tutto a mare.
0: No, ma io le mando un messaggio al giorno adesso, tutte le mattine quando arrivo.
1: Ma qui... io stacco il telefono. E a proposito di telefono, parliamo di questo quest'ora.
0: Allora, sì, perché sembra esserci una nuova tendenza che sta prendendo piede fra i giovanissimi. Attenzione, che sembra stranissima, perché noi, sai, diciamo sempre ai ragazzi: oh, siete sempre attaccati col telefono. Eppure
1: i ragazzi, quelli delle nuove generazioni, pare che siano legati a un telefono tipo il Brondi. Telefonano, mandano SMS e basta.
0: Cioè, stanno tornando.
1: Ma non rispondono neanche al telefono.
0: No, risponde più al telefono. Stanno tornando i vecchi cellulari, quelli che telefonano, mandano SMS e basta. Non credo a sta roba qua.
1: Ma chi che sono lì sui social, su Instagram, su TikTok, guardano le cose più improbabili.
0: Ma la domanda che ci facciamo e vi facciamo è: riusciremmo a stare una settimana con un cellulare che fa solo telefonate SMS?
1: Io
0: come
1: sì.
0: Una volta?
1: Io sì, senza problemi.
0: Io non lo so, sinceramente. Vabbè, ne parliamo stamattina insieme, va?
4: Radio Bella e Monella.

0: Charlie Passurf, che bella questa canzone.
1: Già, siamo qua a Buongiorno Unca, terza ora insieme, quella in cui chiacchieriamo sempre di cose un po' particolari, ad esempio questa tendenza che sarebbe crescendo fra le nuove generazioni a ritornare indietro con il telefono. Io non ho visto uno, adesso non so, per carità, gli espertoni magari saranno più, ma io non ho visto un ragazzo che...
0: Ma siamo sicuri che sia una ricerca che riguarda l'Italia e non qualsiasi
1: altro. Riguarderà il mondo in generale, ovviamente, però insomma io io sto pensando anche agli Stati Uniti o l'Europa in generale, cioè non vedo ragazzi che rinunciano allo smartphone, quindi a tutte le opportunità che ti offre i collegamenti, che ti offre, cioè, dice, l'intelligenza artificiale, tutte quelle cose là, per tornare al telefono che telefona e manda sms. Io ad esempio non credo che riuscirei a stare neanche una settimana senza il telefono, perché lo uso per lavoro. Sì, in vacanza sì. Se sei in vacanza, io quando sono stato in Africa, ad esempio, ho staccato il telefono, cioè il telefono lo usavo solo quando eravamo in appartamento che avevamo il wifi, perché sennò paghi una cifra mostruosa, no?
0: Se sei fuori
1: dall'Europa. E ci sono riuscito a stare, sono stato 15 giorni senza il telefono praticamente, però in vacanza, se sei qui e sei devi lavorare.
0: Ci sono altri obblighi, anche se risulta esserci sempre per tantissimi lavori, lo ricordiamo, il diritto alla disconnessione. E quindi in questo caso qua tu potresti non utilizzare il telefono quando sei al di fuori dell'ambito lavorativo.
1: Sì, cioè
0: non per telefonate e sms.
1: In teoria, in pratica ti telefona il capo alle 8 di sera, cosa fai? Lo mandi a fa?
0: Beh, c'è chi non risponde, c'è gente anche qui dentro che se tu la chiami dopo un certo orario non risponde, non puoi dire niente.
1: Dici?
0: Certo che dico.
1: Ma secondo me se sei un dipendente statale un po' la Checco Zalone sì, ma se sei un dipendente privato.
0: Ti dico che qua dentro c'è gente
1: che
0: non
1: risponde. Beati loro! Radio Bella e Molesta.

0: pronti e tutto prosegue nella maniera migliore, o quasi. Insomma,
1: stiamo parlando di questa nuova tendenza, pare, anche io sono un pochino scettica su questa cosa qui, i giovani pare che non utilizzino più il telefono per andare sui social, eccetera, eccetera, eccetera, o con internet, ma bastano telefonate e SMS.
0: Ma figurati l'SMS che si paga anche, cioè ce ne hai tipo 10 gratuiti e poi figurati se non usano WhatsApp. Dai, insomma.
1: Sentiamo
0: dai.
1: Lui.
2: Ciao ragazzi, scusate la mia voce, ma proprio è andata negli ultimi 2-3 giorni.
0: Hai urlato.
2: Comunque, ragazzi che non usano più cellulari smart, non ci credo neanche un po'. Sono
0: vero.
2: Sempre attaccati con o Facebook o Instagram o tutto il resto, quindi sarebbe impossibile secondo me per i ragazzi di oggi, se no vuol dire che gli hanno fatto un lavaggio del cervello a qualcuno e non lo so. E comunque anch'io in cellulare ormai non riuscirei a fare a meno di usarlo, perché anche quando vanno in vacanza, o il GPS, o il meteo, o fare un biglietto al museo, o vedere se il negozio è aperto, e questo, quest'altro, praticamente sarebbe impossibile ormai per me viaggiare senza telefono.
0: Sì, infatti ci hanno scritto anche, ma 40 anni fa si lavorava anche senza cellulare, si viveva senza stress. Beh, a parte che forse lo stress c'era anche, cioè, è vero che si lavorava senza cellulare, però oggi secondo me è praticamente impossibile, cioè lavorare senza il collegamento internet è una cosa che
1: dipende anche dal lavoro che uno fa.
0: Vabbè, ma dipende.
1: Se uno lavora in fabbrica, fa le sue 8 ore, poi basta.
0: Ma tu sai che molte fabbriche, ad esempio molti luoghi di lavoro, non hanno più il cartellino di lavoro,
1: sì,
0: hanno l'app.
1: Sì, ma terminata quella cosa lì, basta.
0: Cioè mia figlia sta lavorando in una scuola, adesso lei non timbra il cartellino, lei fa bip sull'app.
1: Sì, cioè, sì, capito? Ma cioè, terminata quella cosa lì, basta, non ci serve il telefono, no? Perché se uno fa un lavoro manuale, un qualcosa del genere, il telefono ti serve solo se devi fare una telefonata o a fine
0: turno. Ma come diceva anche l'ascoltatore, però cioè vai in vacanza, ti guardi il meteo e te lo guardi là, non lo vai a guardare sul giornale, come una volta aspetti il telegiornale come si faceva una volta. Cioè, è vero che la tecnologia ci ha un po' stressato, però ci sta aiutando tantissimo. Pensa quante robe ci toglie dalle scatole, che avremmo fra le scatole se non ci fosse.
1: Quello sì, ma pensa quanto meno pratici diventiamo giorno dopo giorno. C'è sempre il dritto e il rovescio.
0: Sempre. Tutto. Quando si parla di tecnologia è inesorabilmente sempre così, mi sa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: attimo con Romantica. Allora qui sta venendo fuori una discussione.
1: Bello, bello, mi piace quando si parla di queste cose fra chi approva la tecnologia e l'avvento. Però su una cosa credo che tutti possiamo essere d'accordo: non la ferma nessuno.
0: No.
1: Cioè dobbiamo, dobbiamo trovare il sistema di non diventare schiavi di essa o di non lasciarci sopraffare, ma non la ferma. Cioè non è fermo. Cioè adesso l'intelligenza artificiale, no? Quando si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, no, ma cosa vuoi che ci vorranno 20 anni prima che. Cioè, 2 anni sono passati. 2 anni.
0: E per... sono solo agli esordi, perché esatto. Stanno investendo tantissimo anche sul suolo italiano, su tutte queste.
1: Meno male, dico io, meno male che investono anche in Europa e in Italia, perché se no non possiamo essere sempre schiavi degli americani, no?
0: No, cioè... ma non è che sono gli italiani che investono, sono aziende straniere che investono sul nostro suolo, è una cosa diversa.
1: No, gli americani non li vogliamo, gli americani.
0: No, non so se sono americani o cosa.
1: Sto scherzando.
0: Però vabbè, detto questo, sì, parliamo di tecnologia, cioè riuscireste a stare una settimana, ma non una settimana di vacanza, una settimana anche lavorativa, senza telefono, se non per telefonare o mandare sms?
1: No, io cioè, l'sms è una cosa che ho dimenticato, te li manda solo la banca gli sms, adesso te li fa pure pagare.
0: Sì,
1: mannaggia.
0: No, non solo la banca, dai.
1: Signora banca, mi mandi WhatsApp per favore, che non costa, dai.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
8: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bambina.
1: Stavo facendo
2: Elettra Lamborghini, uguale, gli altri, identico, come si dice dalle nostre parti. Detto questo, stiamo parlando di uso della tecnologia, uso del telefonino. Cioè, riuscireste a stare una settimana senza telefonino, meglio con un telefonino che vi dà la possibilità soltanto di mandare sms o fare telefonate? Sentiamo lui.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi. Alla soglia dei 52 anni vi dico che tornerei molto volentieri indietro.
3: Può essere.
4: Ovvero, internet sì, ma solo dal PC. Quindi telefono vecchio di una volta, sms e chiamate.
2: Sì.
4: Dopodiché tutto ciò che comporta mail, ricerche, social, da casa col PC.
3: Ok.
4: Quindi, posso dire che lo smartphone è la rovina. Saluti, ciao!
3: Però ragazzi, sì, io sono sempre convinto che non ce ne possiamo. È vero che diventa fonte di stress, però non ne veniamo più fuori, cioè non riusciamo, non potremo mai più tornare indietro su questa cosa qua.
2: Sì, alcune cose è un peccato. Poi abbiamo: ciao Paolo e Elisa, io non riuscirei a stare senza il telefono, preferisco la tecnologia, scrive Aurora.
3: Sì, Aurora, anch'io ho detto che probabilmente non ce la farei cioè ad oggi a pensare a tutto quello che faccio con il telefono, anche quando sono lontano. Non credo che mi piacerebbe l'idea di tornare indietro, mi stresserebbe forse di più che non quello che mi stressa il telefono.
2: Sei pronto?
3: A cosa?
2: A questa serata?
3: Sì, io sono
2: tempo
3: prontissimo. Sono pronto per cantare insieme a tutti gli amici che verranno a Naviglio di Padova questa sera, perché canteremo Oh Sole Mio.
2: No, della roba più ritmata sicuramente. Allora ragazzi,
3: Oh Sole Mio.
2: Vi aspettiamo a Naviglio di Padova per il karaoke World Record. Vogliamo fare il karaoke da Guinness, quindi dovete essere in tantissimi, ci sono stand, un sacco di bella gente. Poi chiaramente l'occasione per bere qualcosa in compagnia con gli speaker di Radio Bella Monella, sì, migliaia di persone pronte, prontissime a cantare tutti quanti insieme.
3: Per cui che siate studenti, che siate lavoratori, che siate nulla facenti, che siate ascoltatori, che non siate ascoltatori, stasera al Naviglio a Padova avete l'occasione di farvi un bel aperitivo, una bel post serata, anche sì. Potete arrivare anche un po' più tardi se volete, però noi siamo là già dalle 19:30, per cui insomma ci sarà veramente l'occasione di stare insieme piacevolmente e poi di cantare per una mezz'oretta tutti insieme. Sì. Oppure potrei cantare Vincerò.
2: Mettiti d'accordo con i DJ, perché non so se sia questo il programma della serata. Una cosa che diciamo è che vi aspettiamo questa sera.
5: Radio Bella e Monella.

0: Lorenzo.
1: Eccoci, eccoci.
2: Esattamente, anche oggi pronti per farvi giocare al rumorazzo. Come funziona? È facilissimo. Vi facciamo sentire un rumore e voi dovete individuare di che cosa si tratta e dovete scrivercelo al 393-7366-170.
1: Noi cerchiamo sempre di essere abbastanza cattivi in questa cosa qua, perché il premio è importante, consiste nella gloria eterna. La gloria eterna che vi accompagna per 24 ore. Ce l'avete qui come una scimmia sulla spalla, praticamente.
2: Sì, no, sì,
1: scimmia,
2: sì,
1: sulla spalla magari era un'altra cosa, però insomma
2: la gloria eterna a tempo,
1: la gloria eterna a tempo, perché è quello che consente il budget della trasmissione.
2: Ma abbiamo un budget illimitato, è che non vogliamo centellinare
1: moralmente illimitato. Vabbè, comunque attenzione, perché stiamo per farvi sentire questo rumore che secondo me oggi è particolarmente difficile, perché diciamo così potrebbe essere confuso, cioè potrebbe essere molti rumori.
2: Allora io confido in voi, sapete perché ha scelto un rumore difficile?
1: Perché non lo voglio
2: lavorare
1: venerdì, ho detto se non lo indovina nessuno oggi lo ripropongo venerdì. Così non devo far fatica. Vabbè ragazzi,
2: vabbè, sentiamolo questo rumorazzo.
1: Vada. A parte fastidiosissimo.
2: Devi scegliere qualcosa di più carino.
1: No, vogliamo risentire un pezzettino.
2: Cosa sarà mai?
1: Mamma mia, basta, è fastidiosissimo sto rumore.
2: Sto cercando di aiutarli.
1: 393-7366-170, vogliamo sapere di che rumore si tratta. Come sempre, chi lo indovina si aggiudica
2: la gloria eterna.
0: Il rumorazzo.

0: Chissà, chissà se riesco a portarmi il rumorazzo fino a venerdì oppure no. No, quando fai mi metti un attimo di preoccupazione addosso, perché sai che ho poca voglia di lavorare, di conseguenza vorrei...
1: Vuoi rifare la domanda?
0: Che, come sarà andato il rumorazzo oggi? Avranno indovinato o speriamo di no? No, vabbè, non sta, no, vabbè, non fare quella faccia là. Che, insomma, dovrò lavorare anche durante
1: dovrà
0: i prossimi.
1: Dovrà lavorare ancora Paolo Zippo. Sì,
0: sì.
1: Sono bravi, sono preparati. Sono
0: troppo bravi. Troppo. Dovremmo avere degli ascoltatori meno preparati a capire il rumorazzo.
1: Uno è stato il preparato.
0: Ma uno basta.
1: 100%, cioè, uno basta.
0: Uno basta e avanza.
1: Allora, è stato molto gettonato il trapano del dentista. Adesso,
0: no,
1: se
0: ragazzi,
1: il mio dentista.
0: No, cioè, sì.
1: Ha un trapano che fa un simile rumore, io scappo.
0: Scappo, io cioè, manco entro, cioè se sento qualcuno che. Anche perché voglio. Sembra più una roba da Jack lo Squartatore,
1: esatto,
0: che da dentista, insomma.
1: Altri. L'aspirapolvere.
0: Sono stati diversi. No. Anche qualcuno che ha scritto la radio quando non prende la frequenza. No, non
2: come
0: ci sta.
2: Ciao, belle monelle. Un saluto dal barbieruzzo. Mi sembra l'aspirapolvere dell'autolavaggio.
0: La scopa elettrica senza fili, no, vedi che avevo
1: da far riparare la scopa elettrica senza fili.
0: Avevo ingannato perché... quasi tutti, mannaggia, aspirabriciole, no.
3: Per una razza di oggi, un avvitatore, un tassellatore.
0: Neanche il tassellatore era questo.
4: Buongiorno a tutti quanti, Dario. Per me il rumorazzo è un aereo che sta rollando in pista, un aereo, un caccia.
0: Ah, un caccia, no, perché se era un aereo per passeggeri mi sarebbe preoccupato dal rumore. Cioè non ci avrei...
1: A rischio crollo.
0: Sì, io sarei un amante degli aerei, ma se l'aereo facesse quel rumore, no, mi sarei un pelino preoccupato. Sai quegli scrausi, quegli
1: sì,
0: aerei?
1: Sì, mi è capitato per andare a Praga, ho detto chissà se arriverò. Ma allora, detto questo, siamo arrivati al dunque,
0: no,
1: siamo arrivati al punto, perché abbiamo un vincitore della gloria eterna, ed è lui.
5: Ciao, per me è la sega circolare.
1: Bravo.
0: Che ti dobbiamo dire? Che
1: io
0: ti
1: non avrei mai indovinato.
0: Neanch'io se non l'avessi saputo, ma tu sappi che mi fai lavorare giovedì per indovinare, per capire che rumore fare il venerdì. Per cui è un po' meno gloria eterna, secondo me.
1: Nazareno, tu sei meritevole della gloria eterna. Bravo.
6: Radio Bella e Monella.

0: siamo arrivati alla fine anche di queste ore di Buongiorno UK.
1: E già con le valigie, se le portate qua in studio, si è, c'ha il trolley, la valigia, si è già, ha già il biglietto aereo in mano, pronta.
0: Ma prendo l'aereo.
1: Vabbè, lo stesso, dai, non un eufemismo così.
0: Sì, cioè, magari.
1: Mettiamo nell'ascoltatore l'idea che tu sia già pronta per le vacanze.
0: Sì, alle Bahamas, alle Hawaii.
1: Alle Hawaii.
0: Sì.
1: No, ma non è periodo da Bahamas e da Hawaii, cioè
0: ci
1: d'estate.
0: Sono le piogge lì.
1: Io andrei d'inverno in quei posti là, tipo le Maldive, no? Le Maldive non vai ad agosto, ma dire vai a gennaio.
0: È la pecunia che manca.
1: La nostra Elisa ci lascia per qualche giorno, ma io torno domani mattina puntuale dalle 5 alle 6 con l'anteprima.
0: Sì, ma adesso io rimango, eh?
1: Sì, sì, poi dalle 6 alle 7, dalle 6 alle 9, solo e abbandonato per qualche giorno.
0: Non piangere, poi tu ti mandi un messaggio ogni giorno.
1: Mandami una cartolina.
0: Sono carino. Ci sono ancora.
1: A domani, amici.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico!
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
13: Fammi fare tempo, sento la canzone che mi piace, la pubblicità.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 9 in punto.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Luis da Silva assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024 è stato subito liberato. Scacco alla banda del buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di due rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non
16: sì, ma la nostra qualità.
17: No, certo.
16: Eh beh, ma i nostri controlli.
17: No, no, non
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: classifica dell'Hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bella e Monella, tu.

0: Gaia con Bossa Nostra, buongiorno ragazzi, buon mercoledì 10 di giugno. Voglio già dire che questa sarà una settimana in cui arriveranno un sacco di ospiti in intervista. So che sei impegnata anche tu, venerdì ci saranno i The Colors, insomma tante tante robe ragazzi, ci sarà Samurai J.
1: Sì.
0: Tante cose da raccontarvi, molto belle, ma prima parliamo della notizia di oggi.
1: La notizia di oggi parla di voi in prima persona e voi come coppie, perché la cormance è un nuovo trend,
0: sì,
1: che unisce appuntamenti, faccende domestiche che si fanno in coppia, si fanno insieme, cioè fare commissioni insieme diventa un modo per valutare anche la compatibilità di coppia, cioè
0: con la roba lì, no, cioè dopo che tu sei uscita tre volte con un tizio che gli dici guarda vieni con me che andiamo a fare la spesa, e là aia, perché capisci un po' le dinamiche, no? Oppure vieni che puliamo il giardino, vieni che non so, queste robe così.
1: Beh, se dopo
0: qualcuno,
1: il terzo appuntamento, uno
0: sì,
1: mi dice
0: no,
1: vieni che puliamo il giardino, e dico beh tira su tu le foglie.
0: No, però dopo quanto però sarebbe credibile coinvolgere qualcuno nelle
1: quando due hanno un po' più di rapporto, sì.
0: Dammi dei tempi, Elisa.
1: Ah, sei mesi.
0: Voi cosa ne pensate, ragazzi? Funziona così? E soprattutto
1: quali
0: anche
1: sono
0: voi?
1: Le cose sì, che voi a casa fate in coppia con il vostro lui, con la vostra lei, non so, andate a fare la spesa insieme, pulite insieme, apparecchiate e sparecchiate la tavola, insomma fateci qualche esempio e soprattutto fate qualcosa insieme, perché ci sono quelle coppie che non fanno niente.
0: Io me le sto immaginando le facce delle nostre amiche che dicono ma figurati se lo

0: quanto tempo che uscite con una persona lo coinvolgete o la coinvolgete in queste cose, soprattutto quali fate in coppia a casa vostra?
1: Sentiamo.
0: Facendo
2: ciao,
0: commissioni.
2: Monica, ciao Lisa. Allora ciao. Io e lui facciamo da mangiare assieme e poi quando dobbiamo mettere a posto gli armadi dell'abbigliamento che non funziona più, insomma, ecco, ci mettiamo tutti e due a guardare e buttiamo via della roba, insomma, alla Caritas. Buona giornata. Buon viaggio ancora!
1: Elisa. Grazie, grazie. Secondo me anche cucinare insieme, se la persona non è un disastro su tutta la linea, uno dei due, è un'attività che unisce tantissimo, anche se la persona ti pesa le cose, ti passa gli ingredienti.
0: Dipende da quanto è grande la cucina, perché beh, spesso certo, gli spazi non sono così generosi e tu questo in mezzo ai piedi, magari, bello, però...
1: Non lo vuoi.
0: Capito? Mandateci anche la vostra canzone che fa, qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393 736 170, e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: bene.
1: Bene.
0: Fine, che mi siedo perché sono stanca, sì, voglio andare a dormire, non ce la faccio
1: col
0: più.
1: Col fiatone, ecco. Allora, parliamo di cose che fate in coppia, cioè attività quotidiane, non so, andate a fare la spesa insieme oppure no, cucinate insieme, apparecchiate la tavola, fate le pulizie, pulite il bagno. Ci sono tantissime attività che le coppie fanno insieme e questo sicuramente è simbolo di unione.
0: Gli esperti raccontano proprio che c'è questa nuova tendenza a condividere faccende domestiche anche con gente con cui ti frequenti da poco, perché diventa una maniera per capire se sei compatibile con quella persona o no.
1: Sì.
0: Cioè è una cosa, un'esperienza che fai e capisci, no? Se tu uno o una così la vorresti con te nella tua vita di tutti i giorni, perché è bello uscire, è bello tutto ormai. Però dopo la vita vera comprende anche il porto giù la spazzatura, sistemo questo, sistemo quello, a meno che ognuno non viva a casa sua, che è la soluzione migliore, chiaramente.
1: Ma no, non è
0: io
1: vero.
0: Sono favorevole a questa cosa qua, ognuno a casa sua, zero problemi, io faccio come voglio, tu fai come vuoi, tu mangi quello che vuoi, mangi quello, pulisco quando voglio. Però capisco che normalmente non sia una roba che si fa.
1: Matteo, insomma, da Treviso dice: che dire, dopo 22 anni di matrimonio ci siamo divisi i compiti, lei cucina perché è più brava di me assolutamente, ma se serve due uova so farle.
0: Bravo.
1: Io sistemo la cucina, la lavastoviglie, fatto così già da appena sposati, poi le pulizie grosse le facciamo assieme. Vedi che lui è bravo, che si applica.
0: Sì, ma poi soprattutto che si sono da subito divisi bene i compiti, così non litigano, capito?
1: Sì.
0: No, voglio farlo io, no, voglio farlo
1: no,
0: io.
1: No, non penso che sia così.
2: Vabbè. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Cristian e vorrei ascoltare la canzone che fa... Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Tu sei in un posto nel mio cuore dove il sole è sempre spento, due volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Grazie!
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: ragazzi, si parla di questa nuova tendenza a fare le commissioni con qualcuno con cui stai uscendo per imparare a conoscerlo meglio, ma noi vogliamo sapere anche in coppia voi quali commissioni condividete.
1: Quali cose di tutti i giorni, casalinghe, insomma raccontateci al 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella. Ovvio.
16: Vuoi riempire il carrello?
17: Di più!
16: Vuoi fare scorte?
17: Vuoi riempire il carrello?
16: Di più!
17: Vuoi fare scorte risparmiando?
16: Di più!
17: Vuoi prezzi bassi sempre?
18: Di più! Scegli di...
16: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
18: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
21: Ageo!
20: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico!
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
25: Prolò!
0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
26: Antonello Cerri suona Italiamo.
27: Italiamo.
28: Italiamo.
26: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: Tre grandissimi successi: Club Dogo ed Elodie con Soli a Milano,
1: Come cose con gli Articolo 31, Una cosa bene,
0: e Boro e Oriana con Coco Chanel.
1: Ci piace un po' tutto, ragazzi, ma stiamo parlando di una cosa molto importante oggi.
2: Italiamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando della condivisione dei lavori in casa, che a volte in una coppia, quando arriva quel momento lì, no, che fai delle robe insieme in casa, una parte è molto carino perché comincia a avere questa dimensione, così, dall'altra capisci se quella persona lì va bene o non va bene, capito?
0: Che poi la condivisione in casa a volte c'è, a volte proprio non c'è, perché dici: ma se devi fare le cose così, in quella maniera, male, meglio che me le faccia da sole.
1: Non fate questo ragionamento, ragazze, se no ve le farete per sempre da sole.
0: Sì, è vero.
1: Oppure,
0: devono,
1: come dicevo prima, ognuno a casa sua, e fate prima.
0: Grazie, così
1: sbaglio.
0: Però quando vai a casa di lui o di lei ed è quella persona che non fa niente, te ne accorgi subito,
1: capito?
3: 393 73 66 170.

0: Zucchero Papà Perché su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Stiamo parlando di attività che fate insieme, in coppia, cioè andate a fare la spesa, a cucinare insieme. A fare la spesa nascono dei dissing, secondo me. È meglio che vada uno con l'indicazione.
1: È che abbiamo finito i minuti, cioè ormai abbiamo proprio 10 minuti di numero, perché io vorrei aprire il capitolo fate la spesa con il vostro, lui, la vostra, lei, oppure no, perché fare la spesa è un casino.
0: Sì, anche secondo me.
1: Se tu sei quello tipo me che te la fai con calma, ti fai tutto il giro, e sei con qualcuno che comincia dai che tardi, che sono stufo, diventi matto, capito?
0: Sì, è meglio andare da soli.
1: Anche lì vedi che ho ragione io, Elisa.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: e le faccende domestiche.
1: O gente che meglio non si divide i compiti.
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Ragazze, buongiorno, sono la Fede. Condivisioni di lavoro in casa è un tasto dolente, un tasto dolente, veramente. Lui poco. Io capisco perché lui fa un lavoro molto pesante, fisico, quindi arriva a casa stanco la sera. Però magari ogni tanto quelle piccole cose, non so, se lo vedo passare l'aspirapolvere una volta al mese, ve lo giuro, io mi commuovo, mi commuovo.
0: Però vedi, ha capito come fare a farti commuovere, vedi?
1: Basta passare l'aspirapolvere.
3: 393 73 66 170 e il numero

0: ragazzi, con stessa direzione parliamo di coppie e di condivisioni di lavori in questa oretta. Adesso salutiamo la Eli che va in vacanza per 2 giorni, 3.
1: Sì, abbiamo capito che è meglio soli che mal accompagnati.
0: Beh, guarda, e nella fine. Vita, insomma, in generale. Detto questo, buone vacanze, Elisa.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Radio Bella e Monella.
12: Se luce la mattina, la gustas tu. La mia serotonina, la gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, la gustas tu.
2: La gustas tu. Radio Bella e Monella.
13: Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 10:02.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno. Moderatamente fiducioso che il 15 giugno arriverà una proposta che potrebbe passare anche attraverso un periodo molto lungo di ammortizzatori sociali. Lo ha detto l'assessore veneto allo sviluppo economico, Massimo Bitonci, intervenuto al Consiglio regionale, che ha approvato all'unanimità una mozione a sostegno della vertenza Electrolux.
18: Semplificazione della valutazione ambientale strategica, in realtà in Veneto, diventa operativa con il fine di alleggerire la burocrazia, tagliare i costi e accorciare sensibilmente i tempi di attuazione delle opere a beneficio diretto di famiglie, professionisti e imprese del territorio, eliminando i passaggi ripetitivi sui singoli progetti ma mantenendo i controlli ambientali.
17: Design, progettazione tessile, upcycling, arte del merletto, tra storia, formazione e pratica, la cultura tessile si studia e si fa al museo coi corsi di Move Academy e ritorno dei venerdì del merletto al museo di Palazzo Mocenigo a Venezia. Da oggi al 12 giugno il tema è i tessuti semplici, corso di base in tessitura e progettazione tessile.
18: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
19: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bella e Monella, tutti.

0: Colors con Rolling Stone, ancora ben collegati, buon mercoledì 10 di giugno, 18 minuti, Monica Morgan con voi anche stamattina, siamo insieme, tra poco parleremo di cose sospese, di buone abitudini, tra poco vi diamo un po' più di aggiornamenti su questo tema. Prima però, se volete ascoltare una canzone oggi, ragazzi, il vostro momento è adesso, cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, mandatecelo su WhatsApp o su Telegram al 393 7366 170, cantate un pezzetto di una canzone italiana e poi noi ve la facciamo ascoltare nella canzone che fa.
1: Salvati questo numero 393.

0: Vion, ragazzi, allora parliamo dopo il caffè sospeso. Questa è insomma una tradizione napoletana anche che trova diciamo spazio in tempi non recentissimi, quindi bere al bar un caffè che qualcun altro ti lascia pagato e tu magari ne lasci uno pagato per il prossimo che magari ne ha bisogno, no? È un gesto molto carino, molto gentile. Da qui sono nate varie iniziative, abbiamo parlato di giocattoli, pizza, pane, libri, anche il dentista, e adesso c'è la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può permettersela di avere una visita gratis. Questa idea nasce in Lombardia, è stata portata avanti da 3 poliambulatori a Milano e tra poco vi diamo un po' più di info. Intanto mandate la canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: in così operatività a tre poliambulatori di Milano. È un progetto che reinveste i proventi delle visite per darne di gratuite, soprattutto a chi ha urgenza di curarsi, non ne ha la possibilità e dovrebbe magari attendere lunghe liste di attesa. È un programma promosso dalla Fondazione di Comunità Milano grazie alla Croce Rossa Italiana. Le famiglie che ne hanno bisogno potranno così accedere ad alcuni centri a questa possibilità. Insomma, una bella notizia, ci piace anche condividerle sperando che poi ci siano persone che le replicano anche in altri posti. Insomma, le buone idee vanno sempre condivise, secondo me.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Sentiamo chi c'è.
2: Vivo di notte, cerco il senso di me, sai quante volte ho pianto, siccome te non puoi incolpare un altro per quello che non sei. Chi mai ti amerà se non ti amerà te, me la pagherai.
0: Ma che brava, ragazzi!
3: Su

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,
2: bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. D'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
23: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto
0: bevuto senza te.

0: gli anni su Bella e Monente. Bella e Monente.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti che è arrivato e ha scelto per noi Salda Vinci con Rossetto e Caffè, Marrakesh con Bravi a cadere i polmoni e Loredana Bertè con Uomini che non sentivamo da un po'.
0: Bella e Monente.
1: Ma siamo arrivati al momento del vero o falso, quindi tutti pronti a giocare insieme a noi? Tre affermazioni che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Andiamo. Notizia numero uno, si parla di Carlo Ancelotti, tecnico leggendario capace di vincere la Champions League in tre decenni diversi e trionfare in tutti e cinque i maggiori campionati europei. Nel 2025, dopo aver chiuso il suo ciclo vincente con il Real Madrid, ha accettato la panchina della nazionale brasiliana. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Elizabeth Arley, vera e propria icona di stile degli anni 90, la ricordiamo anche in film come Austin Powers, catturò l'attenzione del mondo intero indossando una premiere un celeberrimo abito nero tempestato di grandi spille da balli adorati firmato Valentino. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Costantino Vitagliano, l'uomo che nei primi anni 2000 ha letteralmente inventato una nuova figura televisiva, è diventato molto famoso per la sua partecipazione a Uomini e Donne, per la sua storia d'amore con la corteggiatrice Carina Cascella. Sarà vero o falso?
2: 393 73 66 170 e

0: sempre molto difficile, ma quello è il bello del gioco.
1: Falso. Ciao Silvia,
0: non è quella.
2: Vero, falso. Simone da Chioggia.
0: Ciao Simone, neanche questa.
3: Buona Monella, sono Graziella, per me è vero, falso.
0: Ciao Graziella, no.
4: Vero, falso, Luca da Vicenza.
0: Ciao Luca, nemmeno questa.
5: Buongiorno, per me, vero, falso. Ciao.
0: Ciao, neanche questa. Allora, andiamo a vedere qual è la soluzione di oggi. Non era facilissimo. Allora, la prima, Carlo Ancelotti, è vero, è passato, ne parlavamo anche ieri in Sorelle, alla panchina della Seleção nel maggio del 2025. E quindi la prima era vera. La seconda, Elisabeth Harley, quel vestito nero con le spalle da baglia era firmato Versace, ragazzi, l'abito iconico di Gianni Versace, quindi era falsa, non era di Valentino. La terza, Costantino Vitagliano divenne famoso per la sua storia con Alessandra Pierelli, non con Carina Cascella, che poi è diventata un programma noto, un volto noto di quel programma lì, soltanto diversi anni più tardi in tutt'altro ruolo. Quindi vero, falso, ha vinto l'ascoltatrice a cui ho risposto, che non trovo più, eccola qua, Livia di Brescia, mandaci i tuoi dati.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Un puntino.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: siete fan dei Moda Amici, vi facciamo un super super regalo. Siamo pronti a giocare con voi.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Vi regaliamo due biglietti per andare a vedere il concerto dei Moda domenica 5 luglio a Villa Manina Codroipo. Se volete essere protagonisti di questa serata meravigliosa, non dovete far altro che mandarci subito un messaggio in cui cantate un pezzettino di una canzone dei Moda. Il primo, la prima che arriva lo canta bene, vince due biglietti per il concerto.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: di fragole.
1: Tutti con quella, eh?
2: Un tappeto di fragole.
1: Va bene, ma il nostro vincitore, perché è stato semplicemente il più veloce, è...
3: Così.
1: Senti che entusiasmo, senti.
3: A guardare le nuvole in un letto di fragole.
1: Ecco, tu sei il nostro vincitore, ti abbiamo risposto, mandaci i dati e andrai a vedere i Modà.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: qualcosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Parte il bando da 10 milioni di euro della Regione Veneto per i distretti del commercio. Sono coinvolti 323 comuni della Regione. L'assessore Massimo Bitonci.
5: Vogliamo aiutare le amministrazioni comunali, anche se il bando è ovviamente direttamente alle PMI, e lo vogliamo fare contrastando il tema dell'online, quindi una parte dei contributi, circa il 50%, potrà essere utilizzato per affiancare al negozio fisico anche un negozio virtuale, e poi per finanziare una serie di manifestazioni delle amministrazioni comunali, che sono promotori delle iniziative, per cercare di portare le persone all'interno dei centri storici e quindi a passeggiare nelle città, nelle frazioni, nei comuni, e quindi ravvivare il commercio di prossimità.
6: Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha incontrato nella sede della giunta regionale una delegazione dei giovani dirigenti di Coldiretti Veneto insieme ai rappresentanti provinciali dei giovani agricoltori. L'incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sulle prospettive del comparto agricolo veneto e sulle principali sfide che attendono le nuove generazioni di imprenditori del settore.
4: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tu

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: La puntata di metà settimana, eccoci qua.
2: Allora, oggi
1: è il compleanno di Carletto Ancelotti, lo hai chiamato?
2: Ah, l'allenatore del Brasile,
1: del compleanno, sì.
2: Caro,
1: hai telefonato?
2: No, mi sono fatta l'assicurazione, sai che lui fa lo spot dell'assicurazione.
1: Ah, brava, brava.
2: Grazie Carletto. Allora, oggi lezione di economia domestica da parte delle sorelle d'Italia.
1: Bravi.
2: Poi non dite che è un programma che non serve a una cippa.
1: Prendete appunti.
2: Chi lava tutto dopo averlo indossato una sola volta e c'è chi invece indossa un capo e lo tiene per giorni e giorni, perché non tutti i vestiti vanno lavati con la stessa frequenza. Dipende da quanto il capo è stato a contatto con la pelle, quanto sudate mentre lo indossate e in che posto lo usate, no? Lavare troppo spesso può rovinare i tessuti. Ecco,
1: allora,
2: quindi la guida capo per capo sulla frequenza dei lavaggi, vada.
1: Scrivetevi, allora, mutande dopo ogni utilizzo, ovviamente, abbigliamento sportivo lo stesso, costumi da bagno uguale, magliette e t-shirt anche quelle. Gli abiti dopo uno o tre utilizzi, dipende dalla stagione. Reggiseno due o tre giorni, dipende anche quello da reggiseno della stagione. Pigiama dopo 3-4 notti.
2: Sì.
1: La felpa dopo 3-5 utilizzi.
2: Sì.
1: Le gonne dopo 3-5 utilizzi. I jeans dopo 5-10 utilizzi.
2: 5-10 utilizzi?
1: Sì, perché il jeans, essendo di cotone più grosso, no?
2: Quindi
1: tende meno a sporcarsi.
2: Mi ammazza i microbi da soli. Solo.
1: Ma sai che c'è gente che neanche li lava, li mette in frigo alcuni?
2: L'ho sentito. Allora, amici, economia domestica con Sorelle d'Italia la buttiamo in vacca, però insomma anche no. Mandateci un po' un messaggio WhatsApp vocale e diteci se siete del team maglietta una volta e via, cioè la lavo subito il giorno dopo, o siete del team ma dai, è ancora buona e me la rimetto 2-3 volte, anche altri capi.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 736 170.

che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Mood con Sottomarini si parla di economia domestica. Oggi, insomma, quante lavatrici fate al giorno? Siete di quelli che ogni roba via la sera in lavatrice? Siete di quelli che accumulano cose, che le rimettono più volte?
1: Beh, il segreto è avere tanta roba da vestire, così puoi cambiare ogni giorno e quindi non devi lavare il vestito ogni giorno. Io lo metto una volta a rieggio, il giorno dopo ne metto un altro, quindi non è che se lo metto una volta il vestito lo lavo subito, a meno che non mi faccia un po' da mucca pezzata, capito?
0: L'ora
1: d'estate.
0: Okay. D'inverno,
1: però d'inverno
0: anche,
1: no, anche perché
0: giacca, un pantalone,
1: ma li rovini i vestiti, no? Metti un blazer sopra e quindi vai.
0: È anche vero che se hai poche cose le metti, le lavi, le metti. Se hai tante cose come noi ragazze, fai le pile di vestiti dappertutto, pile di vestiti in camera, pile di vestiti a lavare.
1: Ma è bello avere la pila di vestiti, scegliere. Raffaella da Padova ci saluta, ciao Raffi, dice: ragazze, io avendo la possibilità di più armadi, i capi che uso più di una volta li metto da una parte e quando li lavo li metto con i capi puliti. Buona
0: quindi
1: giornata,
0: armadio
1: quindi
0: pulito, armadio una volta,
1: strategia, bisogna avere posto e due armadi. Raffa,
2: vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: stilista, hai capito?
1: Sì,
0: mi faccio fare la tutina come quella volta a Sanremo, tutta aderente, color oro.
1: Per te?
0: Esatto.
1: E dove te le metti le berline tu?
0: Esatto, beh, da sola in camera mia e così nessuno ha niente da dire.
1: Vai in giro con la tutina.
0: E vado in
1: di
0: giro,
1: berline,
0: però è di Achille Lauro. Allora, siete del team subito in lavatrice appena mi metto una roba da vestire oppure la riutilizzo 2-3 volte?
1: Abbiamo... Anche tu c'hai la serie del peccato in camera dove metti tutta la roba?
0: Abbiamo detto la guida capo per capo, mutande, abbigliamento intimo, cioè lo lavi subito questo capo, no? Dopo ogni utilizzo. Invece ad esempio le braghe, i jeans, li puoi portare anche 5-10 volte prima di lavarli.
1: Sì.
0: Mi sembra un po' tanto. Poi noi abbiamo detto dipende, no? Se l'abbigliamento lo metti d'estate o d'inverno, cambia tanto.
1: Fare? Cioè io che ho i cani come esco la mattina, questi si avvicinano, la roba
0: con
1: si
0: la bava,
1: di peli.
0: Le robe.
1: No, le bave gliele asciugo, però comunque devo lavarle.
0: Una madre di famiglia ci dice questo:
1: vai.
0: Ha un fantasma che deve lavare, capito?
1: Sentiamo.
0: Non sa chi sia.
2: Noi siamo in 4 in famiglia e io faccio 3 lavatrici di media al giorno.
0: Al giorno?
2: Ma secondo me c'è qualcun altro che a casa si cambia.
0: Il
2: a
0: fantasma?
2: Casa mia si cambia.
1: I vestiti
2: perché
1: di qualcun
2: non è possibile.
1: Altro, certo.
2: A parte che ho un ragazzo che suda come un cammello nel deserto.
0: Sì.
2: Però, e allora lui non sopporta e si cambia spesso.
0: Okay. Hai capito? 3-4 lavatrici al giorno.
1: Sì, beh, io guarda, domenica ero a casa ed oggi non faccio niente, avrò fatto 12 lavatrici.
0: E ne faccio una la domenica mattina che l'energia costa meno.
1: Capito,
0: no, a me piace lavare a mano, come una volta.
1: La piccola lavanderina.
0: Sono
1: ragazzi,
0: la piccola lavanderina.
1: Eccola qua.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: segnarvi stasera, sì, ragazzi, sì. Arriviamo a Padova, a Naviglio, in via Cristoforo Colombo, per battere il record del karaoke più grande del mondo.
1: Eh beh, allora bisogna cantarcela tutti quanti, capito?
0: Stasera dalle 21 vi aspettiamo lì, ci saranno tre console, tre postazioni diverse nel cuore della movida padovana per un gigantesco momento di karaoke dove l'unica regola è cantare.
1: Mi raccomando, quindi dalle 21 vi aspettiamo per il karaoke World Records questa sera a Naviglio, l'estate dei padovani e non solo, naturalmente a Padova.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè, buona, ma non fritta.
9: Mamma!

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
0: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona il

0: Bravissimissima, gli 8 2 3 versus David Guetta hanno ucciso Baby.
1: Bella, bravo, bravo.
0: Nessuno può mettere Baby in una
2: parola. La musica italiana tutta da ballare.
1: Passami le crocchette per Ciccio Bello. Bravo.
0: Poverino.
1: Allora, stiamo facendo.
0: E anche dimagrito, va con.
1: Una lezione di.
0: Stasera è la Biglio.
1: Vabbè, stiamo facendo una lezione di economia domestica ed è arrivato un messaggio di una disagiata che è il nostro pubblico ampio. Che
0: tra
1: dice.
0: Tra poco ve lo facciamo sentire.
1: Esatto, la lavatrice. C'è la mia migliore amica, la faccio tutti i giorni, ho una famiglia numerosa, sono anche brava, l'accendo nelle fasce orarie dove l'energia costa meno e faccio lavaggi diversificati in base al tessuto e colori.
0: Ma ho capito.
1: Però ha un segreto da svelarci e tra poco lo diciamo. Okay.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Scusa.

0: dici la città, allora
1: qual è il segreto? Qual è il segreto?
0: Il segreto della massaia dalla provincia di Padova che si chiama Erika.
1: Sentiamo.
2: Io però devo dirvi la verità,
0: dici,
2: è solo 11 anni che ho la lavatrice in casa.
0: Da poco.
2: Nelle abitazioni dove ero prima non c'era la lavatrice, perché ero sempre in affitto, e quindi usavo la lavatrice automatica. Ancora adesso magari per le coperte, cose pesanti, vado nelle lavanderie automatiche e anche lì un rapporto d'amore veramente profondo. Buona giornata a tutti, Erika.
1: Ciao,
2: da Prato.
1: Lei è amica, guarda, lavatrici, soprattutto che, di quelle,
0: sì,
1: grandi.
0: Allora, è bellissimo fare il bucato. Allora, sono andata in perlustrazione nei centri commerciali perché vorrei prendermi una lavatrice seria, perché quella che c'è l'ho trovata,
1: non è
0: seria. Ed è come entrare in un ufficio della NASA,
1: sì,
0: con queste lavatrici.
1: Sì.
0: Io ho chiesto al commesso:
1: fanno qualsiasi roba.
0: Esatto, dammene una, fammene vedere una basica,
1: che
0: con i pulsanti,
1: sì,
0: con i numeri grandi. Come,
1: sì.
0: Fammi vedere il brondi della lavatrice.
1: Brava,
0: ne voglio una semplice, non deve avere,
1: sì,
0: l'asciugatrice incorporata. Non me ne frega un cazzo. Esatto, voglio stendere le mutandine fuori dal mio balcone, passa,
1: sì,
0: qualche bel ragazzo che fa footing, butta l'occhio, vede la mutanda col pizzo, certo,
1: sì,
0: non metto le mutande contenitive,
1: certo,
0: metto quelle col pizzo,
1: vede
0: da...
1: solo quelle,
0: esatto,
1: dice, questa è da sola,
0: esatto, le mutande da disonesta, da richiamo,
1: brava,
0: no, come per gli uccelli,
1: si vanno stese,
0: e comunque non esistono più lavatrici basiche semplici, ragazzi,
1: la
0: non esistono.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle?

0: dolce. Darei di tutto, però ne voglio una semplice. Mi stavo lamentando, no, che non riesco a trovare una lavatrice
1: semplice.
0: Semplice, adesso sono tutte digitali, ste robe qua.
1: Io ne ho comprata una.
0: Metti in pausa, riparte.
1: Che fa lavatrice, asciugatrice, perfino il lavaggio a vapore ad aria, non l'ho mai usato in 7 anni, non so neanche cosa sia, capito?
0: Esatto, ti fa anche da mangiare tra poco. Allora,
1: magari.
0: Ci scrive un disagiato, nostro ascoltatore, che noi amiamo tantissimo, vi amiamo tutti, il signor Mario, che mi dice, no.
1: Cosa dice?
2: Sorelle, ho sentito il messaggio. Non è vero che non ci sono più
1: le lavatrici
0: semplici.
2: Carissima, ce ne sono ancora, anche di rigenerate.
0: Ah.
2: E tante volte sono meglio delle nuove.
0: Grazie Mario.
1: Perché sai che quelle cose di una volta non
0: esatto,
1: le fanno più,
0: cioè,
1: come noi due. Capito?
0: Rigenerate come i telefonini.
1: Come
0: capito?
1: Noi ragazze.
0: Beh, ma se io i soldi mi prendo, cioè non voglio. Cioè, di rigenerato sono già gli accompagnatori che trovano.
1: Brava.
0: Sono tutti recuperati.
1: Sì.
0: Sono gli avanzi delle altre.
1: Quello che
0: è rigenerato è sta roba qua, no? È quello che è rimasto dall'uso che ha fatto quella prima.
1: A posto,
0: Già un uomo rigenerato. Anche la lavatrice, no, cazzo?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Una tragedia, questa
1: una tragedia, una tragedia. Comunque ringraziamo tutte le disagiate,
0: brave
1: madri di famiglia, brave, che hanno imparato a fare le lavatrici.
0: Sì.
1: Guai se mi togli la lavatrice, ti lascio il marito, ma la lavatrice no, voglio dire.
0: Brava.
1: Questo cambio ostaggi che non esiste, la sindrome da lavatrice che ha preso tutte noi dopo una certa, perché è l'unica macchina che ci dà delle soddisfazioni.
0: Sì, e che ci ascolta.
1: Ci ascolta, imposti il lavaggio, quindi
0: sì,
1: se no, se ti pesa lo fai breve.
0: Fa le cose, tu le dici, lei fa le cose.
1: La temperatura.
0: Sì, è l'unica.
1: Ti ritorna tutto lavato.
0: Lei è la lavastoviglie, le uniche due cose
1: veramente,
0: belle.
1: Veramente, sì, voglio dire, ragazzi, facciamoci una lavatrice, abbandoniamo il piffero.
0: Brava.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, sorelle d'Italia.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: mezzogiorno e due minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nel casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ciao amici, buona pausa pranzo, buon mercoledì 10 di giugno, 12:15, le nostre tre ore insieme.
1: La Dallana e Damiano Menta vi portano nel nostro mondo pazzerello, canterino, poi giocherellino, perché giocheremo al gioco della parola misteriosa e poi come sempre chiacchieriamo su un argomento in particolare che ci ha colpito.
0: Oggi in palio ci saranno i biglietti per Luca Bizzarri, quindi se volete giocare, se interessati, mi raccomando, fatelo, solo se volete andare, perché sennò togliete l'opportunità a chi vuole andarci realmente.
1: Esattamente. Voi segnatevi il numero 393-7366-170 per giocare e comunicare con noi, messaggio scritto o messaggio vocale. Andiamo nel 2002.
0: C'è Ligabue, eri bellissimo.

0: Radio Belle Monella, è arrivato il momento di cantare, lo sapete, al 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
1: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: senti.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Amore J, Flamenco Paranoia qui su Radio Bella Monella. È arrivato il momento di ascoltare la canzone che fa, che è stata scelta oggi.
1: Ciao a tutti, sono Elena da San Diego per ascoltare la canzone che fa. Vieni da me per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più! Scegli!
4: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Gianni. Su, bella e monente, bella e monente, bella e monente.
1: La pillola degli anni che ci fa sempre ascoltare un sacco di belle canzoni. C'era anche Jovanotti con Serenata Rap.
2: I Club Dog e Giuliano Palma con PES. E all'inizio Elio e le storie tese con La terra dei cachi. Qui su Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Ragazzuoli, pronti perché giochiamo?
0: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Come sempre giochiamo al gioco della parola misteriosa. Noi vi diamo 5 parole e voi dovete trovare la sesta che si collega bene a queste 5.
2: Oggi vi diamo in premio 2 biglietti per lo spettacolo di mercoledì 8 luglio a Padova in piazza Eremitani, ore 21:15. Lo spettacolo di Luca Bizzarri, Non hanno un dubbio, a Castello Festival.
1: Luca Bizzarri è quello di Luca e Paolo, quello di Camera Caffè, questo duo pazzesco che ha un sacco di anni di esperienza, comico, attore, insomma un gran bello spettacolo. Però potete aggiudicarvi i biglietti solo se indovinate la parola misteriosa che comuna voce, principale, internazionale, tutti e massima.
2: Giocate con un messaggio scritto o vocale al 393 73 66 170. Il più veloce si porta a casa i biglietti.
0: 393 73 66 170.

0: giocando al gioco della parola misteriosa. In palio due biglietti per Luca Bizzarri. Le parole di oggi sono:
1: voce principale, internazionale, tutti e massima. Al 393 7366 170 ci state provando.
0: Allora ci prova Elena con potenza. Non è potenza. Qualcun altro ci prova con frequenza? No.
1: C'è Vania da Frescada, dice forse è timbro. No, no. Angelo gioca con la parola solista. Niente,
0: no,
1: da fare.
0: La parola misteriosa potrebbe essere estensione. Ciao da Cristina. No, mi dispiace. C'è Raul che dice o massima oppure spesa. Nessuna delle due. Poi
1: ciao Nia dice zona. Non è zona. C'è il vincitore di ieri che pensa di fare il double. Pronto? Ce l'abbiamo?
2: La parola di oggi potrebbe essere consenso.
1: No,
0: ragazzi, la parola potrebbe essere potenza. No, lingua neanche. La parola è linea, neanche.
1: Dice la parola è questa. No.
0: questa è la parola.
1: Ve le ripetiamo: voce principale, internazionale, tutti e massima.
0: Qual è la parola misteriosa di oggi?
3: Radio Bella e Monella.

0: al 2008. La parola misteriosa di oggi, chi lo sa, chi si porterà a casa i due biglietti per Luca Bizzarri. Voce principale, internazionale, tutti e Massima.
1: Avete giocato in tanti, come sempre grazie che ci dimostrate questo super affetto, però lo sapete, vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Oggi è un maschietto.
0: Camillo, qual era la parola misteriosa?
1: La parola misteriosa era portata.
0: Esatto.
1: Quindi una portata principale, una portata internazionale.
0: Una portata, avere, essere a portata di tutti, no? A modo di dire, la massima portata è avere una voce a portata o la portata di voce, insomma, vedete un po' voi come collegarlo. Due biglietti per Luca Bizzarri, questo spettacolo che si terrà al Castello Festival in Piazza Eremitani.
1: Lo ricordo, mercoledì 8 luglio, bravo Camillo che si porta a casa i biglietti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a Berlino dell'anno scorso, una canzone stupenda. I due biglietti sono stati assegnati, noi tra poco parleremo di un cantante altrettanto bravo,
1: altrettanto famoso e altrettanto amato, soprattutto da voi, i nostri ascoltatori di Radio Bella e Monella. La radio, lo sapete, è tutta da cantare. Più.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 13 un minuto.
3: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Oltre 5 miliardi di euro di valore è la DOP Economy Veneta, che rappresenta la principale ricchezza agroalimentare dell'Italia, ma anche uno dei territori più esposti a Italian Sounding e infiltrazioni criminali nelle filiere. La legge Caselli è uno scudo per il patrimonio agroalimentare e per il lavoro degli agricoltori, lo ha detto il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan.
5: Un importante provvedimento normativo che introduce per la prima volta in maniera organica la tutela del patrimonio agroalimentare italiano. Un passo importante, fondamentale, ma che deve essere applicato adesso da parte delle istituzioni e delle autorità competenti, anche col supporto dei nostri soci e della nostra organizzazione.
4: Risposte positive dal governo di Roma per il MOSE di Venezia, sbloccati 300 milioni di euro. I tecnici del Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze sono riusciti a trovare l'accordo dopo lo stallo sui finanziamenti. Resta però lo stato di agitazione tra i dipendenti, che chiedono più certezze sul loro futuro.
6: Diademi, corone e guarnizioni per costumi di scena, tessuti preziosi e documenti originali del secolo scorso indossati dalle dive della lirica sono protagonisti della nuova mostra del Museo del Gioiello di Vicenza sotto la Basilica Palladiana sino al 30 settembre. La rassegna si intitola Dive e Gioielli in Scena.
4: È tutto, buon pomeriggio.

0: difesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non deghi, non ci credi!

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: programma italiano, stiamo parlando di Annalisa, canzone estiva. Inizia la seconda ora della pausa pranzo, Paccianotte e Scocchiarella con Damiano Menta e la Dall'Anno.
1: Abbiamo detto che avremmo parlato di un artista italiano, di Tiziano Ferro. Ne avevamo già parlato un po' di tempo fa quando è uscito questo nuovo inedito, se possiamo chiamarlo così, un remake, come si dice, giusto? Remake,
0: sì, sì.
1: Della canzone con Lazza. Torna a far parlare di sé perché 111 è un numero particolare per lui, perché non è solo il titolo del suo album, mm-hmm, ma è stato anche un motivo un po' brutto di bullismo, perché erano 111 kg il peso appunto di Tiziano Ferro quando era piccino.
0: Esatto, perché lui da adolescente è arrivato a pesare oltre 110 kg e ha accumulato molte insicurezze che sono diventate un po' il suo problema più grande. Quindi la musica poi alla fine è stata un po' il suo rifugio.
1: Certo.
0: Ha passato ore a scrivere canzoni, a sognare un futuro diverso, e questo segna molto i ragazzi, soprattutto quando sono piccoli a quando sono adolescenti.
1: Che poi tante persone non sanno, ma lui aveva provato anche ad entrare nel mondo dello spettacolo e gli era arrivata una bella porta in faccia, le avevano detto no, quindi tanti magari si potevano buttare giù. Lui invece ha continuato, è stato pure scartato dall'Accademia della Canzone, poi insomma la storia la sappiamo tutti com'è andata.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Ci sono artisti che entrano nelle classifiche e artisti che entrano anche nella vita delle persone. E Tiziano Ferro, secondo me, appartiene un po' a tutte e due le fasce. Cioè, è entrato molto anche nella vita. Noi ne stiamo un po' raccontando anche un po' la strada, dall'inizio, quando ha sofferto di bullismo per il suo peso, a quando poi è stato anche scartato dall'Accademia per la canzone. Per molti poteva essere anche la fine del sogno, no?
1: Le sue canzoni in realtà non sono semplici brani da ascoltare, però storie in cui riconoscersi. E secondo me è quello che fa la differenza quando un artista arriva direttamente alle persone. Proprio durante quelle selezioni è successo che Mara Maionchi e Alberto Salerno hanno notato il suo talento.
0: Anche lì tante volte è importante entrare nelle grazie di qualcuno che poi può darti la forza, non soltanto poi la spinta e le solite raccomandazioni che poi si dicono, ma ti dà proprio la spinta di continuare a credere in quello che poteva essere o che può essere il tuo sogno.
1: Penso che Tiziano sia comunque riconoscente a vita per quello che Mara ha fatto per lui. Nel 2001 infatti esce Perdono e in pochi mesi Tiziano Ferro è diventato un fenomeno che ancora adesso cantiamo tutti insieme. E proprio, appunto, come vi ha detto Damiano prima, ha rifatto la versione 2026 con Lazza.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: visto che di Latina Tiziano Ferro è conquistato il mondo, quindi
1: è vero. Canta in più lingue, lui è anche molto bravo in spagnolo, ha preso un sacco di mercato
0: in Spagna.
1: In Spagna
0: lo conoscono quasi di più che in Italia.
1: Certo, come Laura Pausini, stessa cosa.
0: Sì. Comunque il successo ovviamente che ha avuto non ha cancellato il dolore delle tante cose brutte che ha affrontato: la depressione, la dipendenza dall'alcol, la bulimia, il bullismo, insomma, chi più ne ha più ne metta, però ha vinto sicuramente la sfida più importante, non quella contro il mondo, ma quella contro se stesso.
1: Lui ha avuto anche una storia molto importante con suo marito, che poi è divorziato, hanno avuto dei figli, e questo lo ha veramente segnato per un po' di anni. E poi è ritornato negli stadi, un sacco anche di mie amiche sono andati a vederlo. Bravo Tiziano Ferro. Poi lui è stato l'ospite della serata di Sanremo di quest'anno.
0: Eh sì.
1: Che ha ripercorso tutti i grandi successi.
0: Tra poco leggiamo anche qualche vostro messaggio. Intanto Gianluca Grignani, Falco a metà.
2: Sono seduto su un grattacielo.

0: feste da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.
1: Pensieri folli che si perdono.
2: Night forte su Bella Monella. È arrivato un bel messaggio al 393-7366-170.
3: Messaggio di Mario che dice: ciao Bella Monella, ascoltare la storia di Tiziano mi emoziona sempre. Da ragazzo anche io ero preso in giro per il mio aspetto fisico e per anni mi sono sentito, tra virgolette, sbagliato. Quindi sentire che lui ce l'ha fatta mi ricorda che non bisogna mai arrendersi.
2: Mai.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Eh sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
19: Radio Bella e Monella, ovvio!
20: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
18: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
20: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
20: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
18: Delex.it.
20: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
20: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
22: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
23: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
18: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.
12: Italiamo.
24: Italiamo.
12: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: La voce del nostro Antonello Cerri con Italiamo. Erano tre canzoni. La prima era quella dei Luna Pop, Se ci sarai.
1: Poi c'era Michele Bravi con Mica, Bella d'estate, e questa bellissima canzone che hanno rifatto. E poi Umberto Tozzi con Notte Rosa. Grazie ad Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta da ballare, tutta da cantare, tutta da chiacchierare. Sono arrivati altri messaggi?
0: Allora, in realtà sono arrivati già da prima, solo che non siamo riusciti a leggerli perché poi ci siamo un po' soffermati anche sulla notizia. Allora, c'è un altro messaggio molto bello che è quello di Katia. Secondo me un po' tutti l'abbiamo un po' subita, magari da piccolini, magari da più grandi. E dice: un abbraccio a tutti quelli che sono stati chiamati con soprannomi offensivi o che magari si sono sentiti esclusi.
1: Beh, io penso che tutti almeno una volta lo abbiamo fatto, quindi non siamo qua a fare gli ipocriti, e tutti almeno una volta lo abbiamo ricevuto.
0: Sì. Collego anche il messaggio di Giordano, che prende un po' la palla al balzo con quello di Katia, perché Giordano dice: ai miei tempi si veniva presi in giro e basta, cioè al giorno d'oggi subito, lui dice, appena succede la piccola cosa si parla subito di bullismo e si ingrandisce un po' la cosa.
1: Allora, sono cose da non fare, però sì, adesso appena succede anche un minimo litigio succede il casino, no?

Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: perché è la canzone perfetta per quello che stiamo per fare. Daniele Silvestri, le cose in comune, perché noi vogliamo sapere se abbiamo in comune le canzoni più belle di Tiziano Ferro.
1: Beh, allora, tra le più celebri, adesso andiamo a pensare a quelle che sono stati i suoi, sì, più grandi successi.
0: Ok.
1: Che secondo me sono tantissimi, pochi artisti possono vantare così tante canzoni conosciute.
0: Sono tutte hit.
1: Cioè, la prima che ti viene, una delle prime che ti viene in mente senza guardare Tiziano Ferro.
0: Allora, secondo me Il regalo più grande.
1: Beh, bellissima.
0: Può essere quella.
2: Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te.
0: Bellissima, bellissima, veramente bella.
1: E anche questa
0: bella,
1: tutta da cantare.
0: Bellissima.
1: Poi, beh, anche
0: una tu.
1: Rosso Relativo.
0: Sì.

0: Ha fatto hit su hit, però forse una di quelle, oltre a Sere Nere, che vabbè è scontata, sì, a cui tutti sono affezionati, e ti scatterò una
1: parte. Bellissima.
0: Sì, anche se non vorrei. Mamma, questa è da Pennotti. Ti
1: sposerò. Questa è di Tre metti sopra il cielo, no?
0: Questa sì, aveva fatto amare tutti quanti, anche perché appunto era nel film di Scamarcio.
1: Mamma mia, che buono che era Scamarcio. Radio Bella e Monella.

0: giorno.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Diodato, fai rumore nell'anno più sfigato, posso essere sincera, nel 2020, che si è esibito davanti a nessuno a Sanremo. Ma che canzone bellissima.
1: Che canzone bellissima. Comunque, di canzoni bellissime noi ne abbiamo citate alcune, di Tiziano Ferro, ovviamente non tutte. È arrivato qualche messaggio con qualche titolo, ovviamente Sere Nere, La differenza tra me e te, anche
0: bella.
1: Accetto miracoli, sai che no.
0: Accetto miracoli.
1: Non la ricordo.
0: Sì, è bella.
1: Devo andare a riascoltare. Va bene, comunque, ovviamente tantissimi titoli per un artista, ovviamente, che ha fatto la storia e magari continuerà a fare della musica italiana.
0: Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
5: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
6: 14 e 2 minuti.
7: Il segnale orario è in collaborazione con...
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
9: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.

0: box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
5: Bella e Monella, tutto.

0: mais, salmo, cola pesce, cattive abitudini ad aprire la terza ora, il post lunch time della pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella.
1: Mi manda sempre in tilt la fine di questa canzone. Questo va bene. Comunque, allora, si ricomincia. Noi voliamo direttamente in Regno Unito, a Londra per l'esattezza, perché c'è una farmacia. Non vogliamo fare sponsor, cose.
0: No, non diremo il
1: parlare
0: nome.
1: Di quello che vende, perché vendono rimedi per l'anima, sotto forma però non di farmaci, ma di poesie.
0: Che bello, questa è un'idea di Deborah Alma, che è una donna che per anni ha lavorato con persone affette da demenza senile. C'è questa farmacia che non è in realtà come tutte le altre, ma non è neanche una semplice libreria. Dove si trova?
1: Si trova ad Oxford Street, la Poetry, perdonate la pronuncia un po' inglese, un po' così, Pharmacy di Londra. Quindi segnatevi l'indirizzo, Oxford Street.
0: Bello, bello. Se dovete andare a Londra o siete già lì, andate a vedere, a spulciare, poi ci raccontate un po' com'è questo posticino.

0: un uomo, in realtà anche una donna, un bambino, una bambina, chiunque che canti in questo momento, perché c'è la canzone che fa.
1: Bisogna cantare mandando un audio al 393 7366 170, un pezzettino della vostra canzone preferita italiana di un artista non passato nelle vicinanze. Un pezzettino, cioè un pezzettino vuol dire 10, 15, 20 secondi,
0: non 5 minuti, capito?
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: capire. È arrivato il momento di sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Molto bella questa canzone, sì, sentiamo.
2: Sì. Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Christian. Vorrei ascoltare Laura non c'è di Neck, quella che fa Laura non c'è, è andata.

0: Comunque, stavamo parlando di questa farmacia a Londra, nel Regno Unito. Sì. Ma immagino un po' di essere tra gli scaffali del negozio. Cioè, okay, invece di trovare i flaconi con le medicine, trovi i flaconi con le frasi scritte dentro.
1: Bello, troppo romantico.
0: Bisogna vedere i costi, comunque, per parlarne.
1: Torniamo a parlarne dopo la pubblicità. State qui su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi riempire il carrello?
10: Di più!
9: Vuoi fare scorta risparmiando?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi bassi sempre?
10: Di più! Scegli!
9: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Un pillolone di Matteo Monti. Tre canzoni, quali?
2: Quella di Raff, Cosa resterà. Poi c'era anche Emma, Brutta storia.
1: Antonello Venditti all'inizio con Sotto il segno dei pesci.
2: I pesci.
0: Bella e Monella.
2: Pesciolini che probabilmente sguazzeranno questa sera. Ma perché piove.
1: Quando fanno comunque i titoli di queste canzoni, non ci pensano che poi gli altri segni zodiacali potrebbero
2: offendersi. Può essere, può
1: comunque
2: essere.
1: A proposito di segni zodiacali e di pesci e di acqua e quindi di pioggia, ci fa un po' male dirlo, ovviamente siamo dispiaciuti, ma è solo rinviato a data da destinarsi il Karaoke World Records.
2: Esattamente, questa sera dovevamo essere al Naviglio a Padova tutti noi di Radio Bella Monella a cantare, a ballare con voi, invece è stato rinviato a data da destinarsi, quindi non ci sarà l'evento, lo ripetiamo, è stato rinviato, che dopo non veniate lì, ma voi non c'eravate.
1: L'abbiamo detto. E comunque trovate tutto anche sui nostri social, ovviamente sotto il nome di Radio Bella e Monella.
2: Ora ci ascoltiamo Ultimo con Romantica.
3: Radio Bella e Monella.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Conga, era il 2008. Insomma, ritornando a questa famosa farmacia, per ogni stato d'animo o sentimento troverete la poesia giusta per voi. Quindi persone pronte anche a darvi consigli.
1: Però lì le puoi scegliere. Secondo me sarebbe molto più figo se tu compri con ignoto.
0: Ah, con la sorpresa.
1: Esatto.
0: Tipo, c'è una poesia per ritrovare se stessi, una per lasciare un po' il passato alle spalle, sì, che è un po' il trucco per vivere serenamente. Insomma, entrare in questa Poetry Pharmacy non è solo un'esperienza, ma è proprio un viaggio.
1: Però
0: ti cambia la vita.
1: Sono un po' arrabbiato con questo articolo perché non ci fanno sapere i prezzi. Cioè, i prezzi sarebbero importanti.
0: Non c'è nessuno nei commenti che
1: sto cercando, ma nessuno riporta i prezzi. Sono più commenti di persone che sono affascinate da questo tipo di attività.
0: Quanto costerà? Costerà 10 sterline, dai.
1: Sai,
0: 15.
1: Secondo me anche di più.
0: Davvero?
1: Comunque a Londra, nel Regno Unito, in una delle città più attive commercialmente.
0: Quindi dici che...
1: Secondo me anche $20-25.
0: Dai, vedremo.

0: ascoltatrici brave dove trovarle, a quanto pare su Belle Monella, lei ci ha mandato praticamente questo screenshot dei prezzi della farmacia. Costano, come dicevi tu, tra i 9, in realtà però se sono euro ho ragione anch'io.
1: Sterline, perché è un pochino di più, esatto. Abbiamo ragione entrambi oggi.
0: Comunque, tra le 10 e le 17 sterline, se no c'è il kit di pronto soccorso poetica.
1: Bellissimo.
0: Quindi più pillole per tirarti sul morale, lì ha un costo di 30 sterline.
1: Esatto, quindi se ne vuoi solamente una, perché è scritta su carta biodegradabile, si chiama Happy Pills o Joy Poetry Pills, quindi solo una che ti tira un po' sulla giornata, te la puoi cavare con 10
0: sterline. Se poi avete dei problemi ancora più seri, ci sono le consulenze personalizzate.
1: Pure.
0: Quindi è possibile ottenere una prescrizione personalizzata su misura proprio per il vostro stato d'animo, e lì ovviamente il prezzo probabilmente lievita.
1: Lievita. Magari c'è qualcuno che sta vivendo a Londra e ascolta Belle Monella, che magari ci è andato.
0: Sì.
1: Io lo dico, visto che ci ascoltano in Brasile, in Massachusetts, lo dico, magari qualcuno ci può dare delle informazioni in più. Sono sicura che la prossima volta che andrò a Londra è il primo posto.
0: Sì.
1: Beh, non puoi non andare.
0: Prima della casa di Harry Potter.
1: Sì, sì.
0: Prima del binario 9 e 3 quarti.
1: Prima.

0: con Ossessione su Bella Monella chiude le nostre tre ore della pausa pranzo. Paciarotta e Scalcherella.
1: Noi ci sentiamo in replica di Bella Disco questa sera e poi domani, come sempre, dalle 12 alle 15. Ciao!
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali.

0: Ali e mini damper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
0: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: giornata da cantare.
1: Ora, un minuto alle 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: A Voci del Territorio parliamo di Canale di Bologna, che gestisce un patrimonio idraulico unico e antichissimo, e ne parliamo con Andrea Bolognesi, direttore di Canale di Bologna. Benvenuto, buongiorno.
4: Grazie, buongiorno a tutti voi.
3: Di che cosa si occupa esattamente Canale Bologna?
4: Gestisce, in quanto consorzio idraulico, la rete idrica degli antichi canali della città, e quindi, diciamo, permettendo il deflusso dell'acqua attraverso i canali, ma curandone anche gli aspetti manutentivi e ambientali classici. Tuttavia, poiché questa rete è costituita da elementi monumentali che hanno alcuni secoli, 8 secoli si dice, oltre a gestire e tutelare questo patrimonio artistico, svolgono i consorzi Canale di Bologna anche attività di promozione, di divulgazione per una fetta della storia della città. C'è un sito di riferimento www.canalidibologna.it e vi segnalo anche il momento in cui i nostri canali sono più noti in città, ma non solo, anche nel resto del paese, anche all'estero, che è la secca ordinaria autunnale. 3 settimane tra la metà di ottobre e l'inizio di novembre, periodo unico nel quale si possono visitare alcuni tratti sotterranei dei canali in città.
3: L'invito è quello di seguire canalidibologna.it, il sito internet e i social. Ringrazio il direttore Andrea Bolognesi per essere stato con noi. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

Mamma bambina, noi apriamo la puntata del primo pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti. 15:06 minuti, state ascoltando Radio Bella e Monella. Mi ripresento come sempre. Io sono Rocky, il collega di Alvise che lo sta sostituendo appunto in questa settimana che lui è in ferie. Tornerà comunque operativo domani pomeriggio, sempre dalle 16 alle 18, anche assieme ad Andrea Ferrara. Intanto noi salutiamo i nostri colleghi che sono appena andati via, quelli della pausa pranzo, Damiano e la Dallan, che torneranno domani sempre alla solita ora. Poi comunque anche noi oggi ci divertiremo, un'oretta assieme fino alle ore 16, dove parleremo di tantissime altre cose, ovviamente come sempre. Ci saranno anche le pillole di Italiamo, ma attenzione perché anche oggi giocheremo per assegnarvi due biglietti per lo show di Max Angioni. Noi intanto partiamo con molta calma con il primo disco di oggi, Rocco Hunt, Anna Mena, dal 2021 con Un bacio all'improvviso.

0: Neon qui su Radio Belle Monella, che è disco del 2025, questa super grande collab tra questi due rapper che sono tra l'altro due dei miei preferiti, sì, quelli italiani. Gusti particolari? Abbastanza particolari. Però appunto volevo partire subito così a bomba. Vi siete mai chiesti quante ore effettivamente riusciamo ad essere realmente produttivi durante una tipica giornata lavorativa d'ufficio di 8 ore? Si riguarda soprattutto quelle persone che magari hanno degli orari fissi durante la giornata, non in particolare quelli che magari fanno solamente turni, 6 ore, o magari tutti i turni spezzati, perché secondo uno studio il lavoratore d'ufficio medio è realmente produttivo per appena 2 ore e 53 minuti durante una giornata lavorativa di 8 ore. Diciamo che questo studio qui è stato fatto da un sondaggio di Vocial Cloud su circa 2000 lavoratori d'ufficio e ai partecipanti è stata fatta questa domanda qui, cioè di stimare quanto tempo riuscivano a dedicare ai compiti realmente produttivi. In media hanno risposto all'incirca 2 ore e 53 minuti, quindi praticamente il 40% della giornata lavorativa. Poi sono stati fatti anche degli altri studi, però ve ne parlo tra poco perché prima c'è Eros Ramazzotti che arriva dal 2018 e il brano si intitola Vita ce n'è.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Bella e Monella. E stiamo parlando appunto di questo studio che è stato condotto da questa azienda di digital marketing chiamata Vocher Cloud, che ha intervistato in circa 2000 lavoratori d'ufficio e gli è stato chiesto: ma effettivamente quanto riuscire ad essere produttivi durante una giornata di 8 ore lavorative? E in media hanno risposto 2 ore e 53 minuti, quindi circa metà della giornata lavorativa, anzi neanche, perché cioè in realtà sono tipo il 40% della giornata. Studi successivi hanno trovato risultati molto simili, anche perché poi molti di dipendenti trascorrono circa il 31% del tempo in attività di lavoro veramente concentrate, anche perché poi effettivamente sì, di cosa si occupa, cosa fanno durante il resto della giornata? Secondo i ricercatori il tempo viene assorbito da cose che sappiamo benissimo, come per esempio social media, letture di notizie online, chiacchiere con i colleghi, e vai in bagno, vai a fare la merenda e vai a prenderti un caffè, o vai a parlare col capo perché è successo qualcosa, email, riunioni, attività amministrative, e quindi tutte queste cose che influenzano comunque anche la giornata, che ci sta. Alcuni studi mostrano che dopo una distrazione addirittura possono servire oltre 20 minuti per ritrovare la piena concentrazione. Sì, poi dipende anche sempre da che lavoro stai svolgendo. Se stai svolgendo magari un lavoro facile, magari un po' più semplice. Se invece stai svolgendo un lavoro difficile, ovvio, diventa sempre più complicato anche gestire questa pausa qui. Noi invece andiamo avanti sempre con la musica, perché sta arrivando Caparezza dal 2008 con Vieni a barare in Puglia. Che pezzo!

0: cos'è normale.
1: Dito nella piaga. Che fastidio qui su Radio Belle Monella. E mi viene da dire proprio che fastidio, soprattutto perché magari ve ne sto dando un po' troppo. Però sicuramente vi darò ancora più fastidio dopo questo annuncio che sto per farvi. Perché vi comunico che l'appuntamento di questa sera targato Radio Belle Monella con Karaoke World Record al Naviglio di Padova è rinviato. Eh sì, dicono che pioverà, dicono che ci saranno tanti temporali, ma secondo me non si sono organizzati bene. No, sto scherzando, ovviamente. È rinviato per maltempo, data da destinarsi, quindi noi sicuramente ve lo comunicheremo più avanti, se avremo voglia ovviamente di dirvelo. Però la puntata non termina qui, perché abbiamo una breve pubblicità, poi vi ricordo che giocheremo per assegnarvi, per regalarvi due biglietti per il concerto, sempre ovviamente per lo show di Max Angioni, che sarà il giovedì 9 di luglio al Castello di Udine. Quindi breve pubblicità e torniamo tra pochissimo. Ehi, rimanete con noi però,
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
3: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com. We'll be right back.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo!
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
14: Antonello Cerri suona
15: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
14: La grande festa italiana.
12: Vogliamo cominciare?
19: Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: grazie ad Antonello Ceri che anche oggi ha scelto delle tre bellissime pillole, ovvero Adriano Celentano con Azzurro, D'Argento Amico Dove si balla e ad aprire con Domenico Modugno con Volare a modo mio qui su Radio Bella e Monella. Grazie, grazie, ci sentiamo ovviamente anche domani, eh.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E attenzione, attenzione, perché anche oggi ci divertiamo un pochettino. Intanto mettiamo subito la base, eh. La base, certo, eccola qui. Perché? Perché ho messo questa base qui? Perché anche oggi ci sono in palio due biglietti, ok, per il grande show di Max Angioni, in programma per giovedì 9 di luglio al Castello di Udine. Speriamo solo che il tempo sia dalla nostra parte, che non ci siano grandinate o rinvii all'ultimo minuto. Però molto semplice, per poter partecipare è facilissimo, rispondi correttamente alla seguente domanda: in che anno è nato Max Angioni? A 1990, B 2000, C 1988, D 1995. Quindi ripeto, in che anno è nato Max Angioni? A 1990, B 2000, C 1988, D 1995. Invia subito la tua risposta tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale al 393 7366 170. Il più veloce vince appunto due biglietti per il suo show previsto, ripeto, per il 9 di luglio al Castello di Udine. Dai, vediamo chi sarà il più fortunato oggi. Chi lo sa? Chi lo sa? Secondo me nessuno. Secondo me oggi non vince nessuno. Dai, speriamo bene.

Viva la Vasca, Benji e Fede qui su Radio Belle Monella. Abbiamo appena giocato per regalarvi due biglietti per lo show di Max Angioni, 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Dovevate scegliere la risposta corretta, ovvero la data di nascita di Max Angioni. Siete stati velocissimi oggi, porca miseria. Infatti non me l'aspettavo. Avete risposto praticamente quasi tutti correttamente. C'è qualcuno che ha scelto la B, qualcuno che ha scelto la C, quindi date sbagliate. Ovviamente nel 2000 era un po' troppo giovane. Nel 1988 quasi, però la più veloce che ha risposto al messaggio al 393-7366-170 tramite messaggio scritto è stata Mazzarotto Chiara da Treviso, che si è aggiudicata due biglietti per lo show di Max Angioni. Brava! Bravissima, hai vinto, vai adesso rispondici però, perché sennò i biglietti li regaliamo un'altra persona. Intanto noi andiamo avanti con la musica, perché sta arrivando Rove dal 2024 con il brano Ale. E Ale, hai vinto, Ale, bravo!

Sugar Free dal 2006, solo lei mi dà qui su Radio Belle Monella. È quasi arrivato il momento di salutarvi, però abbiamo un pochettino di tempo per parlarvi anche di qualcos'altro. Adesso volevo parlarvi di hotel, ma non dei soliti che siamo abituati a vedere sulle piattaforme di prenotazione online. Tutti molto simili tra loro e con esperienze spesso standardizzate. Pensate che in Cina è stato costruito un hotel chiamato Xairang Hotel, progettato appunto da uno folle, perché è veramente una cosa fighissima, che è un hotel pensato per far vivere la natura attraverso, diciamo, gli spazi aperti e percorsi che cambiano con luce ambiente. Quindi praticamente è un hotel con una forma stranissima, però pensate che una curiosità molto figa è che soprattutto quando piove, ok, quindi scende la pioggia, questa viene raccolta e resa visibile in un grande atrio, diventando parte dell'esperienza e rendendo l'hotel diverso e più suggestivo, ecco, quando il tempo cambia. Quindi veramente fighissimo, sicuramente costerà un sacco di soldi, perché non sono andato a vedere i prezzi di questo hotel qui, però posso dire che secondo me sarebbe davvero figo andarci, perché non sembra un semplice hotel dove si dorme

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Dal 1995. Pino Daniele. Bambina. Qui su Radio Belle Monada. Ed è arrivato anche il bambino, quello grosso.
1: Scusami, è che si è bloccato un po' il buon
0: Rocky. No, però mi piace fare così. Mi piace
1: fare così. Girare la rotellina.
0: Posso fare come voglio?
1: Certo,
0: se no, domani vieni e registri con me.
1: Hai finito?
0: Sì, a quanto pare sì. Però sono molto triste.
1: Lo so.
0: Perché devo abbandonare con te. Mamma mia, mi dispiace.
1: No, dopo torni, non preoccuparti.
0: È vero, oltre due ore, porca miseria.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ci risentiamo questa sera 19:21 assieme a Greta. Ciao ciao.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più! Scegli di più!
2: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 16:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, scorta di veicoli tra Ponzano Romano, Soratte e Fiano Romano. Nella stessa direzione, coda tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi per lavori. In direzione Napoli, coda in entrata a Parma per un incendio. È tutto.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
18: Grazie amore, ma gli anni passano.
17: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
17: Brava, pensiamoci ora con Generali.
19: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Bella e Monella, tutto.

Stones qui su Radio Bella e Monella, signori, lo sentite già all'inizio di questa incredibile serata, 3 ore insieme dalle 16 alle 19, ma con attenzione, un VIP in arrivo. Nel frattempo però non possiamo non cominciare con la nostra sigla.

0: Sandra Ferrara con voi per tre ore dalle 16 alle 19 qui su Radio Bella e Monella, ma il programma non cambia, no, a parte una, così, una sorpresina fra un attimo, ok? Avremo un ospite speciale oggi negli studi di Bella e Monella, quindi fra pochissimo saprete chi è, lo sentirete e poi lo ascolteremo anche, ok? Prima di tutto però lo sapete già, oggi è mercoledì, quindi ci sono le notizie urca, notizie incredibili che arrivano dal mondo intero, noi ve le riproponiamo, ovviamente tutto gratuito, eh? Cioè non dovete pagare nulla, è una cosa veramente, come ve l'aspettavate questa, eh? Lo so. Poi le news sotto sopra, ovviamente, poi si giocherà, sì, vi regalo due biglietti anche oggi ragazzi, però dovete riuscire a vincere, è complicato, però si può fare. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è lei, Laura Pausini, direttamente dal 2009, con la musica alla radio, qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: noi Rosa Chemical, che introduce benissimo le notizie urca urca del nostro mercoledì. Signori, sono notizie importanti, notizie che arrivano dal mondo, notizie che noi vi regaliamo, come dicevo prima, gratuitamente, ok? Cominciamo dalla prima, e per questa tranche tipo chiudiamo con la prima, però è una notizia straordinaria, ok? Andiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo negli States, perché il nostro Luca Parmitano sarà nell'equipaggio che apre la via alla Luna, ok? Artemis 3, lui ha detto di essere onorato e ha detto anche che l'Italia è la sua rampa di lancio. Noi siamo veramente contentissimi, vedi, ci siamo. Poi sarà il pilota chiaramente dell'Artemis 3 e questo ci fa insomma molto molto onore, lo abbracciamo, ok? È quasi una notizia dallo spazio, quasi. L'avessi detta qualche mese dopo sarebbe stata dallo spazio, vedete che, vabbè, prossima volta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

Alfa e Lorenzone che torna con Alfa, ragazzi, quante emozioni. Continuiamo con le nostre notizie urca urca qui su Radio Bella Monella con me, Andrea Ferrara. Seconda notizia, andiamo a parlare di calcio, quindi un po' torniamo dove siamo stati prima, no? Torniamo negli States, perché fra poco cominceranno i mondiali di calcio, States, Canada e Messico. Parla un grandissimo campione del Brasile negli anni che furono, Careca, dice: l'assenza dell'Italia per me resta un mistero. Antonio, resta un mistero anche per noi, cioè qualcuno lo sa, forse lo sappiamo anche benissimo noi, però in effetti resta proprio un mistero. Grazie comunque per questo pensiero, Careca. Radio Bella e Monella.

0: come li blocchi questa parte? Non puoi, è un grandissimo classico di Tiziano Ferro, capito? XX dono per perdono, doppia volta insieme a Lazza a chiudere questa nostra mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco chiudiamo le notizie urca urca.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da
18: Davide Peverini.
19: Come stai, bambina?

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Bugo e Morgan con Sincero, prima Tiziano Ferro con Destinazione Mare, a cominciare la rappresentante di lista con Ciao Ciao. Che trittico, signori, questi erano gli anni.
0: Bella e Monelli.
1: E adesso andiamo a concludere le nostre notizie. Urca, urca, notizie importanti dal mondo, a quanto pare anche dallo spazio. Prima ne abbiamo avuto una, però questa volta ci fermiamo all'Italia, perché fra pochissimo, anzi, forse in alcuni comuni è già cominciata? No, dai, manca settimana prossima sicuramente. Comunque ci sarà la maturità, a quanto pare, secondo le statistiche a livello nazionale, è più probabile diplomarsi con il massimo, col massimo dei voti, chiaramente, quindi col 100, 100 e lode, quello che è, insomma, che col minimo. Cioè, prendere 60 è più difficile di prendere 100. Il gap, il problema, diciamo, è essere ammessi, chiaramente, quando sei lì sul 60, capito? Una volta che sei ammesso, è molto più probabile prendere 60. In generale, chiaramente, uno che vuole prendere 60 non prende 100, uno che prende 100 non prende 60. Però avete capito cosa intendo, capito? Che notizia urca urca? Ce ne fregava qualcosa? Forse no, ma io ve l'ho data lo stesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: canzone Fragola, Fuori c'è il sole, anzi hashtag Fuori c'è il sole. Domanda per la prima news sottosopra di oggi: perché in foto sembriamo diversi dallo specchio? A quanto pare il segreto è stato svelato dagli scienziati del mondo. Ci vediamo diversi nelle foto per via della teoria dell'esposizione e dell'abitudine allo specchio. Questo è il concetto. Praticamente noi siamo abituati a vederci allo specchio, un'immagine familiare, perché lo usiamo circa tutti i giorni, insomma c'è qualcuno magari che lo utilizza meno, però di media chiunque vada in bagno a uno specchio in bagno si vede tutti i giorni, questo è il concetto. Le fotografie invece mostrano una versione più oggettiva, meno filtrata da noi stessi e quindi comunque diversa da quella che vediamo, e questo ci stranisce, diciamo, il cervello reagisce con straniamento, questo è il gergo tecnico, quando vede appunto un'immagine non abituale. Nessuna delle due comunque è un'immagine assoluta, cioè non siete quello o quella dello specchio, come non siete quello o quella delle foto. Se siete poco fotogenici, non importa, non siete voi, capito? Quello che siete voi, ecco, questa non lo sanno ancora, cioè gli scienziati non sanno dirci cosa siamo. Siamo quelli dello specchio, quelli della foto, quelli che incontriamo, ci guardiamo così cercando di guardarci il naso, non lo sappiamo, però di base tranquilli, è una cosa normale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ballami parte 2, chiaramente qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di spostarci in Yakuzia, siamo dall'altra parte del mondo, dove un uomo si è addormentato su una panchina a circa meno 20 gradi. Non è esattamente una cosa di vabbè, vado a farmi una passeggiata. Meno 20 gradi. Ed è stato trovato in condizioni abbastanza critiche dai passanti. All'arrivo dei soccorsi risultava appunto senza battito, senza pressione, con attività cardiaca assente. Normalmente viene soprannominato morto una persona del genere. Comunque in ospedale i medici hanno avviato una lunga procedura di riscaldamento graduale per evitare danni agli organi. Dopo diverse ore di trattamento è tornato un debolissimo battito cardiaco e poi la stabilizzazione dei parametri vitali. Ecco, dopo alcuni giorni di ricovero e osservazione, tra l'altro chiaramente il paziente è stato dimesso in buone condizioni generali, cioè praticamente l'ha messo in microonde ed è stato scongelato. Comunque tutto è bene ciò che finisce bene, incredibile.
1: Radio Bella e Monella.

0: nostra prima ora insieme. Signori, fra pochissimo arriva l'ospite speciale qui su Radio Bella e Monella. Non vi spoilerò nulla, a fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Pro Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Radio Bell.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 e 2 minuti.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. La riforma sull'autonomia non è uno spacca Italia, ma un'opportunità che la Costituzione riconosce ai territori. Il Veneto ha deciso di coglierla e per questo tiriamo dritto senza esitazioni. Così il governatore Alberto Stefani, commentando i rilievi di Fondazione Gimbe sugli schemi di preintesa per l'autonomia differenziata. Viaggi di vacanza. Secondo i dati raccolti da Altro Consumo, una vacanza di una settimana per due persone in Italia richiede in media una spesa di 1.050 euro tra alloggio e viaggio. Il valore è inferiore del 5% rispetto a quello registrato nel 2025. Rispetto allo scorso anno, le riduzioni più consistenti riguardano le città d'arte. Firenze registra un calo del 16%, Roma del 14% e Venezia del 13%. Beatrice Venezzi ha scelto di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. La fondazione, lo scorso 26 aprile, aveva comunicato di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che ora ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. La stessa ha espresso la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Bella e Monella, tutta da

0: L'Achillone Lauro Nazionale, Comuni Immortali, ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Signori, io ve lo comincio a dire, fra pochissimo avremo un ospite qui in Radio Belle Monella, un'icona pop degli anni Ottanta, signore Giovanni Scialpi, che sarà presente fra pochissimo, lo vedo già io, perché insomma è qui intorno da qualche decina di minuti pure, sta per arrivare. Però prima di sentirlo, prima di intervistarlo, prima di sentire un po' cosa ne pensa, anche magari della musica che sta passando anche qui su Radio Belle Monella, ci ascoltiamo Nina Zilli con Giuliano Palma dal 2009, quindi non proprio l'altro ieri, 50.000.
1: Radio Bella e Monella.

0: Quando ancora non insieme i comacose e la gelosia qui su Radio Bella e Monella, signori, manca pochissimo. Lo stiamo attendendo fra un attimo, Scialpi in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: I Maneskin a 20 anni qui presenti per presentare lui, Giovanni Scialpi, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti. Allora,
1: se ti abbiamo presentato, ti abbiamo annunciato in questa mezz'ora, perché comunque fra un'intervista e l'altra giustamente sei arrivato anche in Bella Monella, benvenuto ancora. Voglio parlare un po' di musica con te.
2: Va bene, pensavo di no, pensavo che volessimo parlare di qualcosa d'altro.
1: Allora, potevamo parlare anche di carbonara, però
2: sarebbe anche forse più tardi.
1: Dopo parliamo anche di quello. Volevo parlare di musica, la musica attuale italiana, visto che quella che passiamo noi qui su Radio Belle Monella. Tu cosa ne pensi?
2: Guarda che è una parola molto, una domandona. Non lo so, non ho molti pensieri sulla musica di oggi, cioè, perché non vedo insomma proposte molto concrete, molto si scimmiottano un po' tutto, insomma.
1: Ok, è un ritorno,
2: tutto,
1: quasi
2: è tutto una miscellania. Credo che una che abbia preso una strada molto diretta è Annalisa, insomma.
1: Quindi se ti dovessi chiedere la tua, o il tuo, quindi in questo caso la tua attuale cantante italiana preferita fra quelle di nuova generazione,
2: devo
1: diciamo.
2: Devo dire di sì, perché ha insomma tutte le carte in regola, presenza, voce, ovviamente le cose commerciali che state sentendo adesso, se l'avete scoperta adesso, in realtà le prime canzoni di Annalisa erano delle belle canzoni dove lei cantava insomma del pop vero, poi giustamente si fanno le cose commerciali per passare in televisione, per diventare più popolare, però la vedo abbastanza completa come artista.
1: È il quel quando ancora non eri famosa.
2: Esatto.
1: Era così. Quindi la fama un po' modifica, quello sì.
2: No, diciamo che è commercio. Io ho avuto la fortuna di iniziare con una canzone che era insomma abbastanza commerciale per l'epoca, ma io avevo già fatto Cigarettes and Coffee, che è stata poi il mio secondo singolo, ed era la musica che non era commerciale, ma è diventata dopo Rock and Rolling, perché Rock and Rolling mi ha aperto le porte del successo e del grande pubblico.
1: E l'ascolteremo fra pochissimo, però hai parlato del passato, voglio anche chiederti qualcosa sul futuro, progetti musicali, televisivi, tutte e due insieme.
2: Prevedo, non lo so. No, allora ci sono sempre proposte, siamo sempre attivi, il più delle volte dico no. Sì, perché ci sono delle televisioni che insomma non gradisco molto, dei programmi televisivi, ma come ospite fisso, via dicendo. Però c'è in ballo qualcosa, c'è forse un mediometraggio che voglio fare, visto che insomma mi produco ormai musica, video da diversi anni, da circa 26 anni, quindi magari sarà arrivata l'ora pure di mettere un puntino chiaro,
1: un bel puntino chiaro.
2: E forse vediamo se riesco.
1: Ho capito. Sei stato molto ermetico, non ci hai detto tutto
2: ed
1: hai detto tutto e niente, quindi va benissimo così. Adesso ce lo ascoltiamo, ringraziamo Scialpi.
2: Ciao ragazzi, a voi.
1: Grazie.
2: Rock and Rolling, ciao.
3: Radio Bella e Monella.

0: Grazie ancora Shalpi dal 1983, Rockin' Rolling, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco signori si gioca, quindi pronti al 393-7366-170.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina!
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza. Vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno, con il 3x2, prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: Terry con Italiamo ci ha fatto ascoltare La Pina, che salutiamo, io e le mie amiche Cesare Cremonini, che salutiamo lo stesso, con Chimica, e Marvin con Vento Restate. Sì, salutiamo anche Marvin. Questo era Italiamo, adesso signori pronti, scattanti, perché si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella. Si gioca con
0: due biglietti, cioè nel senso si gioca per vincere due biglietti di Max Angioni, ok? Giovedì 9 luglio, ve lo ripeto bene, giovedì 9 luglio, perché poi arrivate dicendo ma no, ma era giovedì, pensavo fosse venerdì, no, giovedì 9 luglio, castello di Udine, Max Angioni, vi regalo due biglietti, ma non a caso, eh? Dopo il mio via dovete mandare un messaggio scritto o vocale in cui mi dite Max per me, ok? Tutto chiaro, giovedì 9 luglio, castello di Udine, Max per me, dopo il mio via. Quindi, dico 3, dico 2, dico 1 e dico via.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Mi

0: canzone straordinaria in Liga Ligabue dal 1990. Non è tempo per noi a chiudere il nostro gioco. Max Angioni, giovedì 9 luglio, non lunedì, giovedì 9 luglio, Castello di Udine, a portarsi a casa i biglietti del nostro Fabrizio, che quindi festeggerà. Poi ci taggherà ovunque Radio Bella e Monella per farci sapere quanto è felice. Bravo Fabrizio!
1: Radio Bella e Monella.
2: 1, 2, go!

0: Gardeneck dal 1997, sei grande a chiudere questa nostra seconda ora insieme, siete grandissimi voi che siete ancora qui con me, ma fra poco, fra poco arriva il Lo Sapevi Che versione leggi, il Low Edition, come dicono quelli bravi, capito? Fra pochissimo, prima ci prendiamo una piccolissima pausa e, come ho detto, torniamo con voi.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Le regole si rispettano. Intelligenza artificiale. Il governo approva 2 decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Al via domani i mondiali di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Deghi aprire la pagina deghi.it.
14: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi deghi solo cliccare.
14: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Samurai J, Flamenco Paranoia, ad aprire quest'ultima ora insieme, per quanto mi riguarda, in questo mercoledì che è quasi giovedì. È quasi giovedì, ragazzi. È così che funziona. Comunque è il momento di entrare un po' nelle curiosità che io vi dono gratuitamente, anche queste. Ma quante cose diamo gratis, ragazzi? Ma vediamo di correggere un po' il tiro. Comunque non importa. Qualche news, anzi qualche curiosità, appunto, ne lo sapevi che, va bene? Parlando di leggi strane e assurde dal mondo, andiamo a Singapore, andiamo dall'altra parte del mondo, dove a quanto pare per anni è stata vietata la vendita e l'importazione di gomme da masticare, tranne quella terapeutica, quella sì. L'obiettivo era mantenere puliti i mezzi pubblici e le strade, quindi se tu buttavi una gomma da masticare, magari di importazione, quindi illegale, ti arrestavano. Non è una cosa tipo, ti arrestavano. Mentre in Svizzera, qui vicino, in alcune abitazioni o insomma per regolamenti locali, è stato storicamente vietato tirare lo sciacquone dopo un certo orario per motivi di rumore. Più una regola condominiale che una legge nazionale, però è molto famosa, cioè è una cosa che girava tantissimo, capito? E infine in Thailandia, torniamo dall'altra parte, facciamo un po' un salto di qua e di là, è illegale calpestare i soldi che riportano l'immagine del re. È considerata sacra, praticamente è vilipendio al re, una cosa del genere. Però se per sbaglio ti casca, che non so, una banconota per terra e la pesti, che succede? In galera. Radio Bella e Bonella.

Mango velo sugli occhi ad andare avanti adesso con le nostre, lo sapevi che, con le nostre curiosità dall'estero sulle leggi più strane e assurde che ci sono. Andiamo in Giappone adesso perché è vietato essere obesi, cioè scientificamente obesi chiaramente. In Giappone esiste una legge, ok, quindi a livello normativo proprio, si chiama Metabo Law, che impone controlli di circonferenza della vita ai cittadini tra i 40 e i 75 anni per prevenire appunto l'obesità, perché poi diventa chiaramente un problema della sanità pubblica giapponese, capito? Cioè è una cosa... però sono precisi, bisogna dirlo. Torniamo in Europa con la Francia, dove a quanto pare è vietato chiamare un maiale Napoleone per rispetto all'imperatore Napoleone Bonaparte, chiaramente legge che si mantiene dall'epoca di Napoleone III e prima ancora di Napoleone Bonaparte, non si è mai cambiata, capito? Quindi George Orwell in Francia non poteva particolarmente entrare. Australia, travestimenti un po' sospetti non vanno bene, in alcune zone è illegale appunto uscire vestiti in modo da sospettare intenzioni criminali. Quindi, che ne so, ad Halloween le accette le lasciate a casa, ok? Pistole, no, quelle forse non c'è nessun limite. Tante altre cose, insomma, non vanno bene. Dovete sembrare non criminali. Come si fa? Non lo so, forse gli australiani sì a questo punto, perché non penso che vengano arrestati tutti quanti tutti i giorni. Radio Bella e Monella.

Erika Safe su Bella e Monella. Continuiamo con il nostro Lo sapevi che, con le leggi strane e assurde del mondo, andando in Danimarca, rimaniamo in Europa quindi, dove esiste una lista ufficiale di nomi approvati per i neonati. Cioè, se vuoi un nome strano, tra virgolette strano, devi chiedere autorizzazione. Invece in Italia non puoi farlo, cioè i nomi ridicoli sono vietati, ok? Cioè non possono essere offensivi o appunto ridicoli, nomi di marchi o personaggi che possono umiliare il minore, capito? Qualcosa del genere, quando arrivi all'anagrafe ti dice no, no, no, non si può, ok? Il Regno Unito invece, UK, in tutto il Regno Unito, nel passato appunto era vietato entrare armati in Parlamento. Voi dite perché nel passato? No, anche adesso, comunque la legge è talmente vecchia che è diventata una curiosità storica, però esiste, cioè chiaramente ancora oggi non puoi entrare armato, però non puoi entrare, cioè non esiste più la questione di entrare in armatura, capito? O forse sì, cioè qualcuno potrebbe farlo, però viene arrestato, eh? Radio Bella e Monelli.

0: Mi dà un bel casino a chiudere questa mezz'ora. Tra poco ultima mezza, concludiamo e lo sapevi che.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
15: C'è orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Motore, azione, Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
20: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
21: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
22: Eli, ma che facciamo stamattina?
23: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
22: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
24: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
25: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli
26: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la canzone estiva a chiudere, ad aprire in realtà quest'ultima mezz'ora che andrà a chiudere appunto le nostre tre ore insieme per questo giovedì. E parliamo dello sapevi che, delle curiosità dal mondo, le leggi stranissime. Andiamo in Corea del Sud, perché a quanto pare in South Korea per anni esisteva una legge che impediva ai minori di giocare online tra mezzanotte e le 6 del mattino. Non è male come idea, cioè ti evita di staccare il modem a tuo figlio di notte, capito? Io ho visto scene, ragazzi, incredibili, gente che spariva dal momento all'altro, puff, che è successo? Il papà ha staccato il modem, era brutto, cose che accadevano purtroppo. Canada invece, troppe monete per pagare. In Canada esistono dei limiti legali all'uso delle monete, va bene, per saldare un pagamento, cioè non puoi arrivare con 52 kg di monete, scaraventarle sul bancone e pagare, non si può fare, ragazzi, mi dispiace. Canadesi all'ascolto, confermate, non confermate, comunque sono comunque tante, si parla di centinaia di monete, quindi anche se ne avete tante non preoccupatevi, in 2-3 dosi dovreste liberarvene.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: luna piena. Chiudere adesso finalmente, non lo sapevi che, le nostre curiosità. Andiamo a Samoa per chiudere queste leggi stranissime e assurde dal mondo, perché nello stato insulare è spesso citata una norma secondo cui dimenticare il compleanno della propria moglie può avere conseguenze legali, quindi non solo così etiche, personali, sentimentali, ma anche legali. Però attenzione, perché questa storia è controversa, probabilmente deriva da interpretazioni o leggende locali più che da una legge applicata regolarmente, però è diventata una delle leggi assurde più famose del mondo e di conseguenza ve la cito. Cioè, non abbiamo la certezza sia reale, però ragazzi, quanto sarebbe bello fosse reale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: A chiudere quasi queste nostre tre ore insieme, capito? Io ritorno non domani, ma venerdì alle 16 insieme ad Alvise. Vi lascio con Greta e Rocky e adesso tocca a lui, Roby Borillo e i belli di gruppo. Ciao Andrea!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Eccoci qua, come stanno andando le vostre settimane lavorative, poi weekend magari di mare, che ci fanno pensare ovviamente già all'estate, anche se ufficialmente non è ancora arrivata. E allora ci fa pensare a Portofino, perché è un classico l'estate a Portofino, quelli che hanno i skate, però effettivamente ma anche no, andare a bere un caffè a Portofino penso che ci sia concesso comunque, no? 2020, il pagante, giustamente a proposito di pagare con Portofino. E poi una canzone del 2022 della nostra bellissima Elodie, e con 1, 2, 3 alza il volume perché arrivano i belli di gruppo.

0: il volume della testa. E allora il pagante con Portofino dal 2020, questi due tormentoni che abbiamo ascoltato oggi nei nostri belli di gruppo, che puntuali torneranno domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Avvia domani i mondiali di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, di cosa c'è?
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Buonasera.
1: Buonasera carissima Greta. Ma quindi ieri sera mi hai mentito, mi hai detto che non ci saresti stata.
15: Invece ci sono.
1: Che bugiarda che sei. Attenzione.
15: Burlona.

0: comincia ufficialmente la nostra serata insieme.
1: Esatto, serata confermata a quanto pare di coppia anche questa sera 19:21 assieme a Rocky e Greta. Perché...
0: quello che non è confermato è il naviglio.
1: Esatto, perché vabbè, vi abbiamo raccontato un sacco di bugie anche noi fino ad adesso, perché vi avremmo detto che questa sera ci sarebbe stato appunto il world record al naviglio di Padova, insomma dalle 21, è che per maltempo a quanto pare niente.
0: Purtroppo no, cioè c'è stato un po' tanto vento. Cioè,
1: esatto.
0: In teoria bisognava cominciare adesso, tira il vento, non si può fare.
1: Vabbè, secondo me potevamo andare lo stesso, poi magari annunciare direttamente la NAS sarebbe stato...
0: Ma guarda, se vuoi io resto qui da sola, tu parti e vai a Padova a piedi da solo.
1: Ma sai che in realtà ci sto già ripensando?
0: Vai,
1: quindi no, non sono proprio convinto, no, non sono convintissimo. Però vabbè, magari sicuramente non è annullata la serata, anzi è stata rinviata. Ovviamente in data da fissare, insomma non lo sappiamo ancora, però in caso...
0: Dipende da Rocky, nel dubbio sarà colpa di Rocky.
1: Infatti, poi vedrò se avrò voglia di dirvelo quando si recupererà oppure no.
0: Sai che c'è un detto popolare, tempo...
1: Tempo.
0: E signori fanno quello che vogliono loro.
1: Allora,
0: e qui diventa tempo Rocky.
1: Non l'ho capito, però io so.
0: Ma che strano, Rocky che non ha capito qualcosa.
1: Vabbè, intanto vi do il numero per sicurezza.
0: Che non volevo dire Ciapette.
1: Vabbè, ma puoi dire quello che vuoi. Te sei il capo qui.
0: Bravo!
1: Conti qui del direttore, conti.
0: Beh, no. Adesso non spingere persone a licenziarmi.
1: Vabbè, allora se vuoi ti spingo dalla sedia così ti metti in malattia e ci liberiamo per un po' di te.
0: Però questa potrebbe essere interessante.
1: 393-7366-170 è il numero per conversare un pochettino con noi, fare un po' di interazione. 320-4409-34 e non lo dico, è il mio numero di telefono.

0: Sorry, scusa lo stento. I pinguini tattici nucleari qui su Radio Bella e Monella. Scusatemi, sorratemi, scusatemi ancora, ma lo stento il profumo di figaggine di Greta, perché oggi si è praticamente truccata dalla testa ai piedi perché ha fatto un sacco di interviste e mi ha detto no.
1: Una.
0: Bravissima, Bucora. Bravissima.
1: Però ho messo anche il profumo, quindi sì, effettivamente è giusto che tu lo sai.
0: Vabbè, era ora comunque, posso dire, perché ogni tanto ci sta anche profumare. Non è una cosa sbagliata, non ti preoccupare, anche perché da questo punto di vista qui non ti insulterò mai. Quindi le persone che profumano a me piacciono veramente tantissimo. Invece io ho veramente paura delle persone che puzzano, ecco, questa
1: paura proprio,
0: è una
1: fobia.
0: Delle mie fobie più grandi al mondo, e non è l'unica, ne ho anche un'altra molto particolare.
1: Quindi per carnevale non mi laverò 10 giorni, solo per farti lo scherzo.
0: E non ti preoccupare perché non staremo mai assieme durante quei 10 giorni. Ecco, però un'altra fobia che ho veramente da tantissimo tempo è quella di dimenticarmi, anzi di aver paura di aver lasciato la macchina aperta.
1: Ok.
0: Cioè, e secondo me, perché ho cercato su ChatGPT, visto che non sono molto intelligente su questa cosa qui, questa paura può essere collegata a una forma di ansia da controllo o a comportamenti tipici del disturbo ossessivo compulsivo.
1: Stavo per diagnosticarti un ossessivo compulsivo.
0: Davvero.
1: Ma che è la stessa cosa di chiudere casa, no?
0: Esatto.
1: Ma se quante volte mi capita di uscire, salire in macchina, girare intorno all'isolato, tornare indietro per controllare se ho chiuso casa.
0: Ecco, questa
1: mi è successo.
0: Sì, anche a me succede molto spesso, soprattutto adesso che cioè da poco che abito da solo, quindi figurati. Però noi al 393-7366-170 volevamo chiedere anche un pochettino a voi quali sono le fobie che avete, anche quelle un po' più particolari. Cioè, ovvio, tutti adesso mi risponderanno talassofobia, paura dei ragni e tutte queste cose.
1: Anche senza il nome specifico.
0: Ma esatto, quello
1: ho
0: che
1: ho paura di questo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sì, Noemi, farfallè nello stomaco. È farfallè.
1: Vabbè, farfallè.
0: Farfallè,
1: okay.
0: L'hanno detto ecco, loro.
1: Ecco, ad esempio, delle farfalle non ho paura io. Queste non mi fanno molta paura, però conosco dei miei amici che hanno paura di qualsiasi tipo di insetto, anche delle farfalle
0: comprese.
1: Anche
0: delle farfalle.
1: Sì, che sono un po' strani. Però al 393-7366-170 vi abbiamo chiesto le vostre fobie, quali sono, se ne avete anche qualcuna in particolare. Per esempio, Stefano ci dice:
0: io ho paura, mi fanno senso le lucertole.
1: Esatto, ho paura anche degli scarafaggi, dice.
0: Ecco, lo scarafaggio un pochetto di senso mi fa.
1: Ok.
0: Faccio il guizzo. Poi dopo mi tranquillo.
1: Vabbè, io li pesto, quindi non c'è problema. Però pensa che il paura delle lucertole viene spesso chiamata erpetofobia, quindi c'è anche un nome. Cioè indica generalmente proprio la paura verso tutti i rettili, quindi anche i serpenti, anche animali un po' più grandi.
0: Ma sui serpenti condivido, devo dire, mi fanno un po' sensetto.
1: E c'è anche il nome alla paura degli scarafaggi, che si chiama blattofobia.
0: Vabbè, intuitivo. Blattofobia,
1: esatto.
0: Ci potevo arrivare. Ma vuoi che ti dica di cosa ho paura io?
1: Vai,
0: è una cosa molto specifica. Hai presente il tagliaerba, quello con il
1: sì.
0: tubo che
1: certo.
0: ha la lama. Io non so per qual motivo ho paura che la lama parta e mi prenda.
1: Quello potrebbe essere veramente
0: non so
1: un
0: se abbia
1: problema.
0: Un nome, ma ho visto anche una serie televisiva coreana, ovviamente, dove c'era questa scena dove la lama partiva e sfiorava il protagonista.
1: Ecco, vabbè.
0: Capito?
1: Spero non mi capiti mai, perché cioè, anche perché viaggiano a una velocità veramente tanto alta, quindi se ti prende ti taglia secco.
0: Ecco,
1: quindi...
0: ieri in macchina sono passata davanti a Italia Erba.
1: E ti sei messo a tagliare l'erba pure te.
0: Ho corso.
1: 393-7366-170. Se ti va anche a te, tramite messaggio scritto oppure vocale, ti dici quali sono le tue fobie in particolare.

0: oggi puntata frizzantina. Stiamo indagando in quelle che sono le vostre paure, le vostre fobie, anche quelle più assurde, esatto, quelle più particolari,
1: anche quelle più scrause, nel senso non sì, è cioè, che dovete è... averne una in particolare che faccia veramente tanto paura, anche
0: cioè se hai una banale paura dei ragni va bene, anche
1: anche
0: quella.
1: Paura della suocera per esempio, paura della fidanzata, quello che volete voi, basta che ce lo diciate al 393 736 6 170.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presenta
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Gli anni show.
2: E i tre brani che ci siamo appena ascoltati erano quelli di Francesco Gabbani con Peace and Love,
1: Leo Gassman Take That,
2: Cesare Cremonini con I Love You Baby.
1: L'ho sentita la battuta. Sì, Peace perché... and Love l'ho sentita
2: ma
1: diversa.
2: Sì, perché in realtà lei voleva unire entrambe le parole e formarne una unica.
1: È più pratico.
2: Quella che le piace di più, diciamo.
1: È più pratico così. Perché dire due parole quando ne puoi dire una?
2: Ma infatti, no, però meglio dirne due separate in questo caso, sì. Non mi sembra proprio il caso di esagerare come sempre. Nella prima mezz'ora abbiamo concluso chiedendovi le vostre fobie al 393-7366-170, anche quelle un po' più strane. C'è lei, per esempio, che ci invia questo vocale qui.
3: Ciao, Radio Bella Monella. A me viene il panico col buio, ho paurissima del buio e siccome capita fatalità dove sono io che salti spesso la corrente, l'istinto mi viene proprio da, cioè mi paralizza, mi viene da accucciarmi per terra, chiudere gli occhi e rimanere ferma in un angolo, ma ho dovuto un attimo gestire questa cosa e quindi adesso ho sparso candele in giro per tutta la casa.
1: Bello,
3: e ho sempre l'accendino a portata di mano e il cellulare ovviamente con la torcia,
1: così
3: con la torcia del cellulare accendo tutte le candele per casa e
1: con
3: per la
1: torcia.
3: Stessa paura del buio, quindi tutte le cose dove non vedo che c'è una fine, come può essere le piscine magari negli hotel o nei posti dove ci sono le piscine che non sono illuminate dalle
1: luci, ma
3: che
1: piscina frequenta?
3: E quindi non riesce a vedere dove finisce la piscina, ecco, non mi chiuderei mai, anche so che non c'è niente, non ci sono squali dentro.
2: Mi stavo immaginando, da paura del buio a si è trasformata casa sua praticamente in un rito spirituale.
1: No, ma ho capito che accende le candele con la torcia del telefono.
2: Ma sì, che cavolo ne so. Sarà una serie TV che dovrà uscire nel 2027. Lei che fa un film horror, che cavolo ne so.
1: È tutto stupendo. Chiamiamo Steven Spielberg.
2: Meglio. Radio Bella.

0: E c'è da pensare male perché è il solito sesso. Cioè, chi piace l'abitudine, magari.
1: Esatto, tipo a me sicuramente piace tantissimo fare sesso, tanto sesso, cavolo! Tanto sesso. Sono impazzito un po' così a caso, posso dire.
0: È tutto. Mi pare tutto stupendo.
1: Ma so. Sì, però dai, un po' meno stupendo invece di quello che stiamo parlando adesso. Perché stiamo parlando un pochettino di fobie e sappiamo benissimo che ognuno è un po' diverso per questo, per questa cosa qui. Perché ognuno ha fobie diverse.
0: Io credo che stasera qualcuno abbia sviluppato la rocchiofobia.
1: Beh, però, si può essere. Però. Che quella sicuramente già esisteva all'interno di questi studi, però la Greta l'ha scoperta oggi.
0: Sì.
1: Però questo per dirvi che esistono effettivamente anche fobie diverse per quanto riguarda magari la paura degli insetti, dei serpenti.
0: Che sono quelle più classiche.
1: Esatto, però ci sono anche fobie che sembrano inventate ma che in realtà esistono davvero.
0: Tipo?
1: Per esempio la barofobia, che non è la paura di barare, quella sicuramente no, che è la paura della gravità, che comunque vabbè è un po' difficile da testare, a meno che tu non sia 150.000 metri d'altezza.
0: Ma può essere, può voler dire magari soffrire di vertigini?
1: Sì, più o meno sicuramente.
0: Ok, ok.
1: Poi c'è la pedifobia, che non è quella dei piedi, però è la paura delle bambole.
0: Beh, c'è su quelle porcellana con la faccia assassina, scherzi.
1: Nei film horror poi, Annabelle, non so se l'hai mai visto.
0: Terribili.
1: Poi c'è la tripofobia, che non è la paura delle trippe, però la paura per, o il forte disagio provocato da gruppi di piccoli fori ravvicinati.
0: Quindi chi ha quella roba lì fa la skin care per chiudere i fori.
1: Esatto, diciamo in poche parole sono quelli che hanno paura dei buchi.
0: Ma poi... questa è la tripofobia, invece esatto. La trippofobia è il body shaming.
1: Esatto, ancora peggio forse. Poi c'è anche la scopofobia, che non è la paura di scopare ovviamente, no. Ma è la paura di essere osservati e fissati dagli altri.
0: La paura dei guardoni.
1: O nella peggio di essere scopati dagli altri. Radio Bella e Molesta.

0: tutti. Io ho una fobia strana. Sono terrorizzata quando i miei figli in particolare si affacciano a una balaustra. Quindi se si sporgono da un balcone, anche adesso che sono grandi.
1: È una fobia veramente, cioè, disastrosa, soprattutto magari se hai figli piccoli.
2: Ho un ricordo di Michael Jackson che stava per far cadere un figlio da un balcone.
1: Ma lì l'avrà fatto apposta, secondo me.
2: Questo ricordo traumatico.
1: Pensa che una volta da bambino sono caduto dal primo piano, fortunatamente, perché per colpa di mia nonna che va alla casa col balcone troppo basso, sono colto di testa e si sente tutto comunque.
2: Si spiega tante cose. Radio Bella e Monella.

0: Io spero che LDH7 lavorino insieme per tutta la vita.
1: Sai che LDH7, secondo me, uniti sembrano tipo il nome di un qualche stupefacente.
0: Ho pensato la stessa cosa.
1: Ed è veramente figo questa cosa qui, eh.
0: Però anche Rocky e Greta non è che.
1: Vabbè, sì, ma siamo fatti da una vita noi, eh.
0: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.
1: Che bello.
0: Un po' di pubblicità e poi c'è il gossip.
1: Oh, che figata.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova.

0: Di Quartesolo, Meolo.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: botta da cantare. Ora
1: le 20 un minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore perturbazione attiva sulla Lombardia e sul Triveneto. Avremo dei fenomeni non solo sulle zone montuose ma che sconfineranno anche sulle zone di pianura. Localmente questi fenomeni saranno di forte intensità, non escludiamo locali grandinate e colpi di vento. Il contesto invece sarà stabile sull'Emilia Romagna, dove i cieli resteranno sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di giovedì prevarrà il sole sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Cieli sereni o al più mattinata sarà possibile qualche velatura estesa sulle zone di pianura ma con assenza di fenomeni. Le temperature massime diurne resteranno al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma sei 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: con il brano di Madame Marrakesh. Volevo capire questo Radio Belle Monelle. Apriamo la seconda ora ufficiale assieme. Però prima di parlare di gossip, del gossip del giorno, giochiamo insieme a voi. Volete sapere a che cosa? Adesso facciamo prima partire la sigla, va.
1: Sì.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: si gioca con noi, con Rocky e Greta.
1: grazie.
0: Esatto, e vi diamo la possibilità di vincere due biglietti per il concerto di Noemi, che sarà il...
1: mercoledì 8 luglio, Castello di Udine.
0: Quindi qui vicino, comunque, per... speriamo che non piova.
1: Vicino, ma che ne sai tu dove sono loro?
0: Vabbè, ma chi se ne frega.
1: Ovunque voi siate è vicino.
0: Esatto, perché se ci tengono ci vanno e vincono anche i biglietti.
1: Okay.
0: Poi per il maltempo magari speriamo che non annullino tutto, perché...
1: Ma
0: sai,
1: sei una grola però, ultimamente, è veramente disastro.
0: Ultimamente sta piovendo sempre, però dai, arriviamo al punto. Si gioca molto easy oggi, eh.
1: Sì.
0: Dovete semplicemente indovinare il testo della canzone.
1: No,
0: come
1: il
0: si
1: titolo.
0: Chiama? Scusate, il titolo
1: il
0: della
1: titolo
0: canzone.
1: Il titolo di questa canzone. Potete anche cantarcela,
0: Sì,
1: prendo.
0: Come volete.
1: Sentiamo. Dai, facile. Ti dirò come mai. Dai, lasciano anche le porte.
0: Esatto.
1: E allora basta cantarla o scriverci perlomeno il titolo. Il numero lo sapete?
0: 393-7366-170. Il più veloce si vince due biglietti per il concerto di Noemi. Siete pronti?
1: Dai!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ritorno ad amare qui su Radio Bella e Monella. E invece noi ritorniamo dopo il gioco, perché a quanto pare non ha vinto nessuno i biglietti di Noemi.
1: No, era troppo difficile.
0: Non avevano voglia di partecipare. Noi invece facciamo una cosa free, ancora più easy, ovvero quella del gossip, perché abbiamo un sacco di notizie del giorno.
1: E
0: vero?
1: Me l'hai detto così perché è proprio international. Esatto. Perché parliamo di Madonna. Madonna che è tornata. E però fa discutere. È uscito anche un suo cortometraggio, ha ricevuto delle parole critiche da parte di Luca Dondoni, che comunque è un giornalista che si occupa di musica da sempre. Cosa succede? Che hanno parlato appunto del ritorno di Madonna anche a La Vita in Diretta, se non sbaglio. Insomma, La Vita in Diretta. E c'è chi ha detto: è un bell'album, i primi singoli sono molto belli, è stata difesa, tra virgolette, da Alberto Matano, da Luca Tommasini, che ci ha pure lavorato. E c'è chi invece ha usato le parole forse anche un po'.
0: Ok.
1: Un po' esagerate. Tipo,
0: contro di lei.
1: Barbara De Rossi ha detto: beh, c'è un'età per ogni cosa, non dica che debba fare la signora anziana, ma c'è una via di mezzo tra questo e l'essere ridicola. Ci sono certe immagini di lei che per me sfiorano il patetico.
0: Vabbè, adesso, cioè, diciamo subito una cosa: lei è una showgirl a tutti gli effetti.
1: Ragazzi,
0: quindi, nel senso, non è che puoi criticarla da questo punto di vista.
1: Può non piacerti, ci mancherebbe,
0: certo.
1: Ma dire ridicolo, cioè usare certi aggettivi sono molto forti.
0: Sì, soprattutto magari contro una superstar che ormai ha già fatto successo, quindi.
1: Ma poi voglio dire, più in forma di me.
0: Ma sì, ma cioè, quello poco, ma sicuro.
1: Ha superato
0: tutti
1: i 60 d'anni.
0: Ma non ti preoccupare, perché tutti sono più in forma di
1: ci
0: te.
1: Poco,
0: esatto.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: attimo, romantica, non è romantica la notizia che sto per darti.
1: Davvero? Vabbè, accettiamo anche cose non romantiche comunque nel nostro programma, non ti preoccupare.
0: Parliamo di business.
1: Ma sì, certo, dai.
0: Fatturiamo.
1: Di gente che cascai, capito?
0: Sì, se non li prende da una parte, li prende dall'altra.
1: Vabbè, tanto comunque.
0: Che ti devo dire? Era da giorni che si rincorrevano delle voci, adesso c'è proprio il comunicato stampa, quindi ufficiale. Milo Infante.
1: Ok.
0: Passa a Mediaset.
1: Hai capito? Ha proprio fatto l'infante.
0: Ha fatto l'infante. Stanno un po' inguaiati perché non era solo conduttore di diversi programmi, ma c'aveva anche una serie di cariche. Lui, devo dire, era da mesi che era insofferente.
1: Ok, tra l'altro si era lamentato anche in diretta alla Rai, quindi comunque erano già successe degli episodi.
0: Sì, si era lamentato perché capitava che altri programmi, senza fare i nomi, trattassero i suoi stessi argomenti nello stesso momento praticamente.
1: Davvero? È come se uno speaker ci rubasse le nostre notizie in diretta.
0: Cioè, come se adesso accendessi un'altra radio delle nostre cugine.
1: Ok, che.
0: E se ci fosse qualcuno che sta parlando della stessa cosa usando le nostre stesse fonti.
1: Vabbè, ma loro non potranno mai essere bravi come noi comunque.
0: Lo so,
1: vabbè.
0: Questo è ovvio, però
1: un conto è rubare la notizia da uno che fa radio, un conto è rubare la notizia da uno che fa televisione. Un po' diversa secondo me questa
0: e
1: cosa.
0: E quindi Milo Infante è uscito dal gruppo.
1: E ha fatto molto bene.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Azzurro come te, come il cielo e il mare, giallo come luce del sole, rosso come le cose che mi fai provare. Ciao da Sonia.

0: sempre bella, eh.
1: Esatto. Oh, e rimarrà sempre bella, anche se è un po' del 2012, un po' vecchietta.
0: Un po' del 2012.
1: Ce la ricorderemo sempre, okay, la canzone dei Modà, come un pittore qui su Radio Bella e Monella. E noi, come i pazzi scatenati, lanciamo la pubblicità.
0: Bravo, bravo.
1: Però torniamo tra pochissimo perché abbiamo anche altri gossip.
0: Ci
1: abbiamo,
0: ci mancherebbe.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Ma che succede?
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
21: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: bravissimo anche questa sera Antonello Ceri, che ci ha sfornato tre canzoni, super canzoni. Per esempio la prima,
1: Amy, Anima Libera, era in chiusura.
0: Esatto, Caleb Di Masi e Sfera Ebbasta con Hasta Calor.
1: È inizio, oh. Era la dolce vita, vedi.
0: Vabbè, bella. Succede.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Non pensando alla bella vita, io non ho capito più niente.
0: No, non hai capito niente, anche no. Perché non l'avrai mai finché lavori in questa radio, quindi. Ovviamente si scherza, ovviamente si scherza. Ultimi 20 minuti assieme, e ovviamente anche in questi ultimi 20 minuti sono previsti un paio di gossip che Greta ci racconterà, perché è sempre ben informata.
1: Assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Tra l'altro stavo pensando un giorno, ma sicuramente questa conoscerà tanta gente che lavora in televisione, perché sai più cose te probabilmente che i giornalisti che girano per media.
1: Ma in realtà
0: dai,
1: sono in contatto con tante pagine di gossip.
0: Davvero? Perché stai qui? Perché non sei già famosa?
1: Beh, me lo chiedo anch'io, tesoro.
0: Vabbè.
1: Dunque, per quanto riguarda l'isola dei famosi, dovrebbero essere già arrivati praticamente tutti quanti. Mm-hmm. Le riprese andranno avanti fino al 20 luglio, ma è stato chiesto alla firma di rendersi disponibili fino al 30. Sai mai che ci sia brutto tempo, devono rinviare, eccetera. Anche perché ci sono proprio, c'è già
0: una scaletta.
1: Una scaletta proprio delle registrazioni. Mm-hmm. Ci vogliono circa 3 giornate per registrare una puntata del programma.
0: Davvero?
1: Dovrebbero essere 11 puntate.
0: Ma perché non ci mettiamo assieme anche noi due e andiamo a fare l'isola dei
1: ma
0: famosi?
1: Ma neanche sotto tortura, ma tipo ma non mi levare il cibo.
0: Ma davvero? Guarda che ci pagano un sacco di soldi.
1: Ma non mi interessa.
0: Sei veramente una bambina,
1: no,
0: però.
1: Il cibo.
0: Dai, accetta, ti
1: soprattutto
0: prego.
1: Soprattutto il cibo.
0: Bambina, che non sei altro.

0: di una vasca.
1: Eh sì,
0: secondo me è ancora là, tipo dal 2001 che si lava l'ex Britney all'interno della vasca.
2: A proposito di vasche, scusami, ma c'è stato un film che era uscito un paio di anni fa, mi pare, Saltburn,
0: okay,
2: dove c'era una scena iconica di Jacob Elordi che faceva delle cosacce con se stesso dentro la vasca.
0: Molto interessante. Quindi, fortunatamente non l'ho mai visto.
2: Ma guarda che era stata fatta anche la candela al sapore di Jacob Elordi.
0: Vabbè, guarda, ne sono uscite tante di persone famose.
2: Vabbè, Jacob Elordi,
0: social.
2: Patrimonio UNESCO, Jacob Elordi.
0: Ti ricordi quella di Drake? Però non era nella vasca, era tipo nel suo letto. Però vabbè, non entriamo nei dettagli.
2: Dettagli.
0: Sicuramente quella che si fa molte vasche è Belen Rodriguez.
2: Certo,
0: ecco,
2: per
0: sicuramente
2: essere così bella e rilassata.
0: Madonna.
2: Allora, c'è da dire che ha passato un periodo un po' complicato, sono uscite tante notizie. Era stata coinvolta anche in due piccoli incidenti, piccoli perché per fortuna le persone non si sono fatte male, però se non ti fermi è omissione di soccorso.
0: Infatti, non è che se sarai più bella del mondo, cioè, sei famosa, sei ricca, allora puoi fare quello che vuoi.
2: No, la giustizia fa il suo corso, infatti è indagata per questo ed è stata ritirata la patente. Poco male però, perché nel momento del bisogno è lì che si vede chi ti vuole bene davvero.
0: Esatto, sì.
2: E per fortuna Stefano De Martino le vuole bene.
0: È stato molto gentile, perché avevo letto che è andata lì a soccorrerla, ad aiutarla, eccetera,
2: sì,
0: eccetera. Quindi, ma in realtà Stefano De Martino mi sa che aveva dichiarato, non mi ricordo se nelle belve, no, le belve non le ha fatte.
2: Non le ha fatte, no.
0: Un altro programma, perché ha detto che c'erano delle persone che nella sua vita voleva molto bene veramente. Una di quelle era proprio Belen
2: Rodriguez. Belen, sì. Infatti sono stati paparazzati insieme a Milano, ti puoi figurare, c'è cioè chi parte di fantasia, ecco che tornano insieme. No, semplicemente sono due persone che si vogliono bene, se una delle due ha bisogno, l'altra, cioè, è bellissima.
0: Che non succede molto spesso questa cosa, soprattutto tra personaggi famosi, se ci,
2: sì,
0: se ci,
2: è un atteggiamento
0: ci
2: molto maturo,
0: molto molto bravo, bravo Stefano De Martino. Anch'io ho bisogno però di soldi,
2: è sempre brava Belen.
0: Ma sì,
2: sempre.
0: Ovvio, dai, vabbè, tutti e due bravissimi.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella. Tutta

0: Se vuoi puoi baciarmi.
1: Anche no.
0: Possiamo baciarci, dai, è finita anche questa puntata.
1: No, grazie.
0: Così vado a casa che sono molto contento.
1: Anch'io, perché vado a prendermi la cena dai cinesi.
0: Va bene, chiudiamo con il brano di Cesare Cremonini dal 2005, Latin Lover.
1: Latin
0: Radio Bella Manella. Non vi preoccupate, non preoccupatevi, perché noi torniamo anche domani sera alla solita ora,
1: che
0: penso.
1: Che fortuna.
0: Ma sì, che fortuna per loro, perché per noi mica tanto. Ci risentiamo domani sera. Ciao ciao. Bella e Monella, tutta da
2: Agenzia che sviluppa app native per Android e iOS. Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: canzone da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromatico.

0: Chiamato Nero Opaco?
1: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
0: Deghi scegliere, cliccare.
1: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

Dopo Madame Marrakesh abbiamo anche ascoltato Safe con Salsa Maghreb qui su Radio Belle Monella, sulla nostra bella disco. Adesso arriva un artista, caro Tom, che è H7 con Poesie Clandestine. Pensa che lui ha trovato la ragazza che è stata un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E allora Uomini e Donne funziona, dobbiamo andarci anche noi. Questa è una candidatura ufficiale, va bene? Arriva H7. Beh.

con la King, la Queen in questo caso sarebbe meglio dire. Ovviamente parliamo di Anna. Va bene, dai, non perdiamo tempo. Visto che di Queen si parlava, ne arriva un'altra, Elettra Lamborghini con Voilà e poi c'è Annalisa con Canzone Estiva.

0: Masal da Vinci con Per sempre sì. Avete sentito che farà la voce di un personaggio di Toy Story? Bravo Sal. Poi Samurai J con Ossessione chiude. Merck & Cremont, Serena Brancali, i The Colors, tutti quanti con Partenope.
1: Bella disco.

Momente! Visto che abbiamo ascoltato Partenope, mi sembra doveroso un saluto agli amici napoletani della campagna che ci stanno ascoltando. È arrivato il momento del disco sempre bello, quello selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Vede e sente, ovviamente in questo caso voi sentite, non vedete. Vabbè, comunque, i giornalisti con Riccione.

0: questo sì, questo è veramente un disco sempre bello, nonostante gli anni, fa sempre cantare tutti quanti. Erano i due giornalisti con Riccione, ci fermiamo un attimo, finisce la prima mezz'ora di Bella Disco, ma non scappate, perché se non altra piena di canzoni e piena di emozioni.
1: Bella Disco.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

Bella, non perdiamo tempo, anche perché qua sono un sacco di artisti. Oh, ma in quanti cantano al giorno d'oggi? Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, prima La Testa Gira e poi c'è quel pechegno insieme a Rose Villain con Come un Tuono. Bella.

0: scoprirlo. Comunque va bene, adesso arriva un disco invece in solitaria, bellissimo. Quello che stiamo per mettere potrebbe far parte di tutti i dischi della nostra Bella Disco, è quello di Cesare Cremonini, si intitola La Nuova Stella di Broadway.
1: Bella Disco.

0: finito con la musica perché c'è l'ultimo, quindi ce lo godiamo tutti quanti insieme, poi andiamo in pace, come direbbe il Papa. Se non metti l'ultimo, noi lo mettiamo, è quello di Ornella Vanoni, Ti voglio.
1: Bella disco.

0: E adesso è ufficiale il momento dei saluti. Noi come sempre ci sentiamo la domenica in replica, il mercoledì anche, poi vabbè tutti i giorni dal lunedì al venerdì durante la pausa pranzo, e il sabato l'appuntamento ufficiale, quello in diretta, quello di Bella Disco. Ciao amici da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco, Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
13: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta

0: comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Eccoci qua, come stanno andando le vostre settimane lavorative, poi il weekend magari di mare, che ci fanno pensare ovviamente già all'estate, anche se ufficialmente non è ancora arrivata. E allora ci fa pensare a Portofino, perché è un classico l'estate a Portofino, quelli che hanno i skate, però effettivamente ma anche no, andare a bere un, perché no, un caffè a Portofino, penso che ci sia concesso comunque, no?

Il Pagante, giustamente a proposito di pagare con Portofino, e poi una canzone del 2022 della nostra bellissima Elodie, e con 1, 2, 3 alza il volume perché arrivano i belli di gruppo.

0: E allora il pagante con Portofino dal 2020, questi due tormentoni che abbiamo ascoltato oggi nei nostri belli di gruppo, che puntuali torneranno domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Stella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Ma che succede?
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Bella e Monella, tutta

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

Come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suona

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Donatella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.